per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva distinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
8: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
7: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
9: Questa sfida la vince Gianluca.
10: Sono proprio curiosa.
7: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
11: Un posto così non si trova da nessuna parte.
7: Per vivere esperienze uniche.
12: Ti senti di darmi subito un top?
11: No.
7: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
13: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

suspense. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro il vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
11: Deposito Super Smart Premium.
12: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
22: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
21: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Pressione in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino tutto sole al centro-sud con cieli spesso sereni, qualche nube in più al nord, ma in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo resterà stabile. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gianlu.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
16: La spesa intelligente.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
19: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
20: La scelta giusta è il futuro.
21: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
20: La scelta giusta è l'attenzione.
21: I polli allevati sempre.

0: Chiudi gli occhi, che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri?
2: Chiamami. Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale, buon mercoledì 20 maggio 2026. Il mostro Ebola. Il Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo ammette i morti sono ormai centinaia e centinaia di casi sospesi. L'Ebola è tornato. Riunito d'urgenza il Comitato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. C'è l'allarme UNICEF e soprattutto c'è l'allarme che il virus si espanda nel mondo. Lanciata con successo Smile con un razzo Vega C, prima missione Europa-Cina, studierà le tempeste solari. Un forte terremoto in Giappone poco fa, i controlli sono in corso. Accordo provvisorio tra Europa e Stati Uniti sui dazi, l'Europa cala le braghe e la Meloni dice che si lavora sulle accise e sui migranti irregolari. E si parla anche di un accordo Trump-Netanyahu sul ritorno al potere in Iran di Ahmadinejad. La missione della flottiglia ha pesanti conseguenze per le barche e i marinai italiani, durissime le reazioni di Israele alla flottiglia che denuncia violenza da parte appunto degli israeliani. Tajani ha chiesto a Israele di verificare l'uso della forza dopo quanto denunciato dagli attivisti italiani fermati. La stiamo esaminando per allargare la clausola di salvaguardia. Il Giorgetti dice tante vie per avere il risultato. L'Unione Europea comunque sembra disposta ad accogliere la richiesta della Meloni. Dice il tycoon, Iran, io l'attacco, lo rimando per un po'. Il tycoon prende la decisione, bah. L'Aravetto c'ha un addio a Salvini, passa con Vannacci, continua il via vai tra un partito e l'altro. L'Aravetto aderisce al futuro nazionale di Vannacci. Mattarella, Pannella ha impresso un segno nell'Italia. 10 anni fa moriva il leader radicale, Mattarella lo ha ricordato. Per la Meloni, i padroni di casa non sono dei nemici di classe, combattiamo le occupazioni abusive degli appartamenti. La tragedia delle Maldive, il dolore per i subacquei italiani, le vittime, indagine in corso per esaminare l'esatta dinamica della tragedia. Intanto continua il recupero dei corpi delle vittime. Dice Mark Sinner, io sono il fratello di Yannick, sono stato adottato, sono di origine russa, sono nato a Rostov sul Don nel 98 e sono stato adottato quando i genitori pensavano di non avere più figli, poi è arrivato Yannick, mio fratello. Il ciclismo, il Giro d'Italia, Super Filippo, Super Pippo Ganna domina la cronometro, la Viareggio Massa, 42 km rotti, Jonas Vingegaard arriva a 3 minuti, il portoghese Eulalio difende la maglia rosa. Il tennis, Alcaraz salta anche Wimbledon, il polso è KO. Il calcio, oggi a Istanbul la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. E in Premier League trionfa l'Arsenal vincente sul Manchester City. Lo spareggio, gli spareggi per la promozione, il Monza elimina la Juve Stabia, attende di sapere se giocherà contro Palermo o Catanzaro la finale per la A. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia, ANAS e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Buongiorno, nel Lazio sulla 1 di diramazione Roma Sud grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda tra Torrenova, bivio diramazione Roma Sud grande raccordo, traffico intenso direzione grande raccordo anulare. In Lombardia sulla 4 Milano Brescia, code tra

0: Bergamo e Capriate c'è stato un incidente in direzione Torino. Code a tratti tra Monza, Sesto San Giovanni, traffico intenso sempre in direzione Torino. Nelle Marche, sulla statale 76 Valdesino, veicolo in avaria presso la galleria Monticelli, direzione Falconara Alta, strada statale 16 Adriatica. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato causa incidente sull'incrocio Ansedonia Sud, direzione incrocio Ponte San Luigi A10 Genova, 20 miglia. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina E45, ci sono lavori di manutenzione dopo Val Savignone, prima dell'incrocio Verghereto, direzione incrocio Ravenna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Io. Che fastidio, che fastidio.
2: Iniziare con dito nella piaga, che fastidio.
1: Che fastidio.
2: Assolutamente no.
1: No, no, no, anzi.
2: Che bello, che bello.
1: Iniziamo con il piede giusto, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno, buon mercoledì 20 maggio, come la va, come la vedete, la vediamo bene, dai.
2: Benissimo, direi, salutiamo Max Pierucci e Ambro in regia.
1: Buongiorno ragazzi, salutiamo anche il nostro notaio Cristian Lavezzoli,
2: che poi ci sarà un ballottaggio.
1: È già pronto per il ballottaggio e ci sono già i vostri messaggi
2: al 331 995 0095, addirittura dalle 5:05 del mattino. Buongiorno, sono Andrea, sono autista di autobus a Liegi in Belgio, ho preso servizio alle 4:37 e vi aspetto con impazienza e vi ascolto nel mio autobus, potete offrirmi un caffè ristretto,
1: certo,
2: per svegliarmi, grazie,
1: sì,
2: buona giornata.
1: Grazie Andrea, un bel caffè.
2: Buon lavoro, eh.
1: Un buon caffè te lo offriamo noi, buon lavoro a te e a tutti.
2: Salutaci
1: gli amici.
2: Salutaci il Belgio.
1: Che stanno lavorando, Belgio, Belgio.
2: Pieno, ci sono tantissimi italiani in Belgio.
1: Sì. Salutiamo il Belgio, salutiamo tutti gli amici italiani nel mondo. E bello, dovremmo iniziare prima però, eh.
2: Buongiorno Cicci.
1: Questo è un segnale, magari
2: segnale,
1: magari
2: non alle 4:36.
1: No, magari alle 6, dai, dalle 6 alle 9 arrivano le buone nuove. Buongiorno, buongiorno caro Cicci.
3: Eccomi qui, Illusion. Oggi è San Bernardino da Siena.
2: Sì.
3: E oggi come sempre abbiamo Roberto.
4: E oggi anche
3: che
4: la
3: bello.
4: Giornata mondiale delle api. E le api sono fondamentali per,
1: certo,
4: per l'esistenza umana,
1: sono
4: per il
1: indispensabili,
4: mondo.
1: Hai ragione Roberto.
4: E ho per voi una frase di Jacques Cousteau che dice: la felicità dell'ape e del delfino è di esistere, per l'uomo è di saperlo e di meravigliarsi di questo.
1: Eh sì, quando Radio Italia solo musica italiana, sono le 7:01.
5: Ciao piccoli.

0: andare via.
1: Oggi è che canzoni, ragazzi.
0: La nostra programmazione musicale si supera ogni giorno.
1: Canzone estiva, Annalisa. Quando

0: Piangere a 90, Blanco a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Salve mondiere, mamma mia, che meraviglia, con queste voci che sono come gli abiti, vedo non vedo, adoro.
0: Buongiorno a Cristiano Malgioglio.
2: Buongiorno Montiera. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Maria. A proposito di amici, abbiamo visto che ad Amici ha trionfato Lorenzo Salvetti.
1: Sì, complimenti. Guarda, complimenti, hai ragione. Io, Antonia, voglio ringraziare Maria per l'opportunità che mi ha dato come membro della giuria. Devo ringraziare la sua sensibilità, la sua generosità, la sua empatia.
0: E Amadeus cosa ne pensa della finale di Amici?
3: Che ne so io, sono io.
0: Perché che ne so?
3: Io domenica sera stavo seguendo sul telefonino la parata sul pullman scoperto dell'Inter campione d'Italia, Antonio.
0: Ma come? Ma tu eri in giuria.
3: Vabbè, ma stavamo festeggiando il doblete.
2: Beh, tanto era registrato in tutte le puntate del serale, diciamo, no?
0: Bene. Cristiano, lo scorso anno di questi tempi ci avevi dato la notizia in anteprima che ti saresti sposato. E quando convolerai a nozze?
1: Ma allora non lo so, ragazzi, io penso di non sposarmi più oramai.
0: Come mai?
1: Arrivato a questo punto, ma guarda, Antonia, amoruccio mio, alla fine non ho ancora trovato una persona degna dell'eredità che gli lascerei.
0: In che senso eredità?
1: Secondo tutte le canzoni che ho scritto e i diritti che mi arrivano, facendo due conti tra 1500 sbucciami, 2300 gelato al cioccolato e 5000, l'importante è finire, perché scusa dovrei lasciare tutti questi soldi ad uno sconosciuto?
0: Beh, se vuoi Cristiano, a noi non dispiacerebbero.
1: Ma allora sposiamoci, Antonia,
0: no.
1: Adoro!
4: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: che musica stiamo mettendo?
1: È la...
0: Grazie Cristian, grazie alla programmazione musicale.
1: La meravigliosa musica italiana che trasmette Radio Italia.
0: Io per lei, Pino Daniele, che bello. Leggiamo un po' di messaggi al 331-995-0095. Buongiorno per tutto il giorno, piccolini. Voi mettete sempre il miglior umore, grazie che ci siete ogni volta, vi scrivo sempre. Giuseppe dalla Germania, ora vi scrivo anche il paese, vediamo se sapete pronunciarlo: Mülheim an der Ruhr.
1: Come?
0: L'abbiamo pronunciato bene? Conosciamo perché è vicino a Duisburg.
1: Ah, dove eravamo tanti anni fa con la nazionale.
0: Nel 2006 siamo stati lì una quarantina
1: quanti
0: di giorni
1: ricordi,
0: per i mondiali
1: quanti
0: del 2006.
1: E siamo tornati campioni del mondo, quanti ricordi. Silvia, ciao amici miei, un abbraccio da Genova. Mi servirebbe una sveglia, stamattina è dura. Dai Silvia, sveglia.
0: Ciao piccolini,
1: dai.
0: Vorrei faceste in bocca al lupo alla nostra collega Giovanna, che oggi è una giornata difficile per lei. Forza Giorgio, domani è giovedì. Sì. Un abbraccio ai tuoi colleghi. Forza
1: Giovanna, dai Giovanna. Buongiorno anche da Maria Letizia da Palermo, baci in testa a voi tutti.
0: Grazie Maria Letizia.
1: Grazie anche a te, tanti
0: Maria
1: baci.
0: Maria Letizia, l'importante è che siano baci in testa, non sì. altro. Buongiorno piccolini, baci a tutti da Adele di Cinisello, grazie per la compagnia, abbiamo ripreso a lavorare tutti i giorni, bene.
2: Buongiorno amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, fate gli auguri a mio figlio Alessio, oggi compie 21 anni, 21 candeline, militare a Taranto, Vito da Ebo.
0: Auguri Alessio,
1: tanti auguri per i tuoi 21 anni.
0: Oggi si canta.
1: Si canta
0: perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: Cosa si canta?
0: Dovete scegliere voi la canzone fra queste due. La prima è Ligabue con Ho perso le parole.
1: Oppure Rosvillen e Gue con Come un tuono.
0: Scegliete una delle due canzoni con un SMS o WhatsApp al 331 995 0095.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.

0: la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€ nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: Quello. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live, il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
11: Una terribile minaccia.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
16: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
17: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
18: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: La tua canzone Coez, Radio Italia, solo musica italiana, e state scegliendo la canzone da cantare tra poco.
1: Qual è la canzone? La canzone che stanno scegliendo.
0: In leggero vantaggio c'è il Liga con Ho perso le parole nei confronti di Roseville Negue con Come un tuono. Continuate a votare 331-995-0095. Intanto, per quanto riguarda il mondo del calcio, la grande notizia di questi giorni è il ritorno di Mourinho al Real Madrid.
1: Sì, non c'è ancora l'ufficialità, ma dovrebbe essere questione di pochi giorni. Ma a questo punto, Max, Io se sei d'accordo direi di chiedere i dettagli direttamente allo Special One. Proviamo a chiamarlo?
2: Ma secondo voi a quest'ora è sveglio?
3: Sì. Io sono sempre sveglio. Ecco.
1: Buongiorno mister, quindi è cosa fatta allora?
3: Io potevo fermare già ieri. Sto aspettando solo che l'ufficio di contabilità del Real Madrid finisca di scrivere a zero su cifra di mio contratto, poi cosa fatta?
2: Ah beh.
1: Se ci mettono così tanto a scrivere gli zeri, direi che è un bel contratto, mister. No,
3: aspetta che mi è arrivato proprio adesso un messaggio con cifra. No, leggo dopo, troppo lungo. Finisce che vado in onda con Mario Volanti, faccio spaccate di classifica.
2: Ah, ecco.
1: Senta, Mourinho, come mai questa scelta di Florentino Perez di richiamarla?
3: Beh, ma sembra scelta più logica. Allenatore di prima non andava bene, soprattutto per nome.
1: In che senso?
3: Se ti chiami Arbeloa non puoi fare allenatore. Arbeloa è più nome di malattia delle piante o di specie di uccello.
2: Aiuto.
3: Oh, guarda un Arbeloa, sta migrando.
1: No, vabbè, ma non l'offenda, dai. Non sarà mica ancora arrabbiato perché Arbeloa vi ha eliminato in Champions.
3: Ma figurati, se number one come me se la prende per eliminazione. Ah. Sai quante coppe ho vinto io? Non so più neanche dove metterle. Ti dico solo che Champions di triplete la uso per metterci la sangria quando invito amici a casa.
2: Ma no, ma che dici?
3: In quella vinta col Porto ci metto il ghiaccio e nelle due Coppe Italia ci metto le olive per aperitivo. In effetti, però, adesso se ci penso, mi servirebbe proprio una terza Champions.
1: E per cosa? Come porta ombrelli?
3: No, è che ho letto messaggio con cifra di contratto. Mi serve per metterci dentro soldi del Real Madrid.

0: Bianca Noemi a Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia è la radio che ci fa cantare. Siete pronti? Perché tra poco canterete come sempre, cari piccolini.
1: Allora, il ballottaggio ha visto abbaiate le due canzoni una vicino all'altra, poi il voto di Alessandro ha fatto prevalere Ligabue.
2: Sì, appaiate.
1: Alessandro, che tra l'altro si è rotto il radio, proprio quello ti dovevi rompere.
0: Oh, Alessandro.
1: Dai Alessandro, 10 anni, dieci anni, dai.
0: Riprenditi,
1: un po' di pazienza, dai.
0: In bocca al lupo.
2: Certo, appaiate e appagate anche, perché, insomma,
1: tanti, ha vinto in Liga,
2: tanti voti.
1: E quindi cantiamo "Ho perso le parole". Cosa dovete fare? Alzate il volume della vostra radio a palla e incidete un vocale cantando su WhatsApp al 331 995 0095. Ricordatevi di lasciare sempre anche il vostro nome e la vostra città. "Ho perso le parole", Ligabue.

0: Che meraviglia, ma in quanti siete ogni volta a davvero cantare con noi?
1: Siete tantissimi.
0: Vabbè.
1: Grazie.
0: C'è un modo tutto nuovo di viaggiare ed è sentirsi a casa ovunque tu sia.
1: Su Real Time, ogni mercoledì in prima serata torna Turisti per Case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
0: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre entrerai in case uniche tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno, dove ogni dettaglio racconta una storia.
1: Un viaggio autentico fatto di incontri, emozioni e ispirazione.
0: Turisti per Case, questa sera alle 21.30 su Real Time.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione.

0: Buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: eri lì. Nel gennaio del 2016, Tiro Mancino a Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia è la radio che ci fa cantare anche oggi. Davvero
1: vi siete scatenati.
0: Sorpresa.
1: E allora sentiamo come ha cantato Ho perso le parole di Ligabue, Elena da Bergamo.
2: Credo.

0: Elena da Bergamo, ciao a tutti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Benessere? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: mondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Fedez e Marco Masini.
2: Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 8:01.
3: Massa Cicci, shut up!

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Flottiglia spari israeliani con proiettili di gomma sulle barche, bloccata l'intera missione, 29 italiani fermati, tra cui un deputato 5 Stelle. Tajani assicurare incolumità. Ultimatum di Trump all'Iran dopo aver sospeso l'attacco 2 o 3 giorni per l'accordo. Non avranno il nucleare. Il Pentagono taglia da 4 a 3 le brigate in Europa. Putin a Pechino, oggi colloqui bilaterali con Xi, il presidente russo in Cina per 2 giorni dopo la visita di Trump, cerca garanzie politiche e sbocchi per il gas. Spese militari, la maggioranza presenta, poi ritira mozione sulla revisione del 5% verso la proroga del taglio delle accise in scadenza venerdì, il leader indiano Modi a Roma. Maldive, recuperati i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri con le loro telecamere, oggi nuova immersione, si indaga per omicidio colposo. Modena, il Cudri resta in carcere, voleva colpire quante più persone possibili, ma la procura non chiede l'aggravante per terrorismo. Per il GIP un'azione lucida. Il presidente Mattarella riceve i vertici di Sky Italia al Quirinale. Un bene, l'attenzione per i giovani e l'impegno contro le fake news, dice il capo dello Stato. L'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni con una giornata di anticipo. Alcaraz salterà la stagione sull'erba. Sinner ipoteca il numero 1 fino a fine stagione.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Buongiorno, in Sardegna sulla statale 597 di Logudoro rallentamenti per lavori tra l'incrocio Codron-Janus, statale 131 Carlo Felice, prima dell'incrocio Ploaghe, statale 672 Sassari-Tempio. Nel Molise, statale 645 Fondo Valle del Tappino, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Campo di Pietra e prima della statale 212 Valfortore, direzione incrocio Ponte 13 Archi, statale 17 dell'Appennino Abruzzese. Liguria, statale 35 dei Giovi, ci sono dei lavori di manutenzione presso l'incrocio Passo dei Giovi. In Emilia-Romagna, statale 62 della Cisa, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Villa Franca in Lunigiana e prima dell'incrocio Montelungo, direzione Verona, statale 12 della Betone a 22. In Sicilia, sulla statale 385 di Palagonia, lavori di manutenzione dopo Mineo e prima di Gran Michele, direzione incrocio Bartolomeo, strada statale 124 Siracusana. Nelle Marche, statale 73 bis di Bocca Trabaria, rallentamenti per fondo stradale di Sestato dopo Urbania e prima dell'incrocio di Monte Soffio. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate, procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ci fai stare bene ogni volta che ti ascoltiamo. Ultimo, ti va di stare bene a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, per tutto, tutto il giorno. Oh yeah!
2: Un saluto da Mani di Fata,
3: dalla Sicilia.

0: ciao.
1: La squadra Mani di Fata dalla
0: che
1: Sicilia.
0: Squadra, che team. Ciao ragazze.
1: Grazie, grazie per il vostro buongiorno.
2: Buona giornata, guaglio.
1: E queste sono le buone nuove con Savi Montieri, anche Cici, fino alle 9 su Radio Italia, solo musica italiana. Dico

0: Bella del mondo, Rocco Hunt, Radio Italia, solo musica italiana. E uno studio pubblicato su una rivista specializzata ha suggerito che le donne con hobby da nonna vivrebbero in media 8 anni in più.
1: Nel dettaglio, i ricercatori parlano dei benefici di lavorare a maglia, fare giardinaggio, cucinare dolci, cucire e fare puzzle.
2: Insomma, tutte quelle attività che rallentano il ritmo mentale e che quindi hanno un impatto positivo sull'organismo.
0: Gli hobby da nonna cosiddetti sarebbero in grado di ridurre lo stress e migliorare concentrazione, gestione delle emozioni e la memoria.
1: Eh beh, è vero.
0: Lei Cici fa qualche hobby da nonna?
1: Io? Sì.
0: I puzzle
1: e cucino dolci.
0: Cucina i dolci,
1: sì.
0: Lei?
1: Sono bravo a fare i muffin.
0: Sì, certo. Vabbè, vedremo. Cari piccolini,
2: i muffin.
0: Oggi vogliamo conoscere appunto quei passatempi che vi fanno star meglio, che vi fanno sentire bene. Ne praticate qualcuno? Fatecelo sapere come sempre con un SMS e un WhatsApp
2: al 331 995 0095. Sono Ari.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però!
5: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
7: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
6: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
7: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
6: Allora la faccio subito.
8: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
14: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
13: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
15: Questa sfida la vince Gianluca.
16: Sono proprio curiosa.
13: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
17: Un posto così non si trova da nessuna parte.
13: Per vivere esperienze uniche.
16: Ti senti di darmi subito un top?
17: No.
13: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte.

0: latte, ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Sa.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Fino a 27 km con un litro.
3: 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Perdono Tiziano Ferro, Lazza, Radio Italia, solo musica italiana. Vi abbiamo chiesto se ci raccontate quei passatempi che vi fanno sentire bene, che vi fanno stare bene, e ce ne avete raccontati,
1: sì,
0: tanti.
1: Tantissimi.
0: Al 331-995-0095, come Federica da Vicenza, che scrive: da più di un anno pratico balli ottocenteschi. Bello,
2: bellissimo, sì.
0: In costume, deve essere una bella storia, bello, bello.
2: Sì, sì, sì. Ciao piccolini, l'hobby preferito di mia moglie è quello di seguire le serie telenovelas e soprattutto quello di costringere me, povero marito, a subire la visione obbligata e soprattutto di fare la parte di essere felice di stare a guardarle. L'ultima che abbiamo seguito è La forza di una donna, una serie turca dove venerdì ci sarà l'ultima puntata. Chiaramente siamo tutti tristi a casa. Un bacione da Domenico da Palermo e un saluto a mia moglie Enza. Ciao Domenico.
0: Ma
2: ciao
0: la
2: Enza.
0: Verità, Domenico, tu non sei così triste perché è l'ultima e poi basta.
2: Non vedevi l'ora che finisse.
0: Poi non sono ancora nonna, ma direi che i dolcetti mi vengono abbastanza bene. Lisa da Torino, ciao piccolini, ci ha mandato anche la foto di una torta, sì, ai lamponi meravigliosa che mette l'acquolina in bocca.
1: Sì, ma anch'io ve l'ho detto che sono bravo a cucinare i dolci.
0: Sì, ma
1: io,
0: non come,
1: come
0: Lisa.
1: Come cucino i Muppet, non li cucina nessuno.
0: I muffin.
2: Allora, mi preparo a vivere, altro messaggio, mi preparo a vivere 8 anni in più del dovuto, ricamo e lavoro all'uncinetto. Ciao piccolini, buona giornata. Lucia da Brugherio, in coda verso il luogo di lavoro. Ciao, sì, Lucia.
0: Perché abbiamo detto che i cosiddetti hobby della nonna aiuterebbero a vivere in media 8 anni in più. Ecco.
2: Ottimo.
0: Achille Lauro, senza una stupida storia.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana, ma ho il mio hobby da coltivare. Per esempio, Paola scrive: io pratico il diamond painting.
1: Come?
0: No,
1: come?
0: No. Di cosa si tratta? Trasformo le foto scattate da me o già fatte da altri in tele disegnate con diamantini, e ci ha mandato anche delle foto. Abbiamo visto addirittura anche una borsa realizzata in questo modo. Brava Paola, complimenti.
1: Brava Paola. Da Paola andiamo da Raffaella, che ci scrive da Foggia: ciao piccolini, ho 64 anni e la cosa che mi fa stare bene più di tutto è fare balli coreografici e sincronizzati. Aiuta la memoria, il coordinamento e l'umore.
0: Vai,
1: brava,
0: balliamo,
1: Raffaella,
0: vai.
2: Sono arrivate le buone, buone, nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Benessere? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it. 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto via con me.
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Anche stanotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Chiudi gli occhi, che note sono?
18: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
19: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
20: Vuoi fare soldi veri?
19: Chiamami. Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
19: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
19: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
22: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
21: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: sì.
1: Salda Vinci, per sempre sì, era d'Italia, solo musica italiana. Non solo gli hobby della nonna aiuterebbero a vivere in media 8 anni in più,
2: no,
1: ma
2: no.
1: Attenzione, anche uno studio condotto da una università inglese suggerisce che andare al museo mantiene giovani. I ricercatori sono arrivati a questa conclusione dopo aver analizzato dati e campioni di sangue di oltre 3.500 adulti nel Regno Unito.
2: Secondo i risultati riportati, chi partecipava ad attività artistiche ogni settimana, come andare nei musei, suonare o dipingere, mostrava un ritmo di invecchiamento biologico più lento rispetto a chi lo faceva raramente.
1: I benefici delle attività artistiche sull'organismo sarebbero addirittura paragonabili a quelli dell'attività fisica.
2: Di altro che attività fisica.
1: Altro che andare in palestra.
3: Ragazzi, io vi saluto, vi faccio la tessera al Museo del Novecento. Ciao!

0: Vieni qui, Paoletta.
1: Anche Vasco Rossi ti chiama. Vieni qui da
2: grazie
1: noi.
2: Grazie per l'invito, Vasco. E ragazzi,
1: ciao Paoletta.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Come state?
0: Bene, tu come stai, Paoletta?
2: Se non penso a quello che dicevamo poco fa, benissimo, perché pensavamo alle ore di sonno. E non ne facciamo tantissime quotidianamente.
1: No.
2: Ma basta non pensarci, è un argomento da accantonare.
1: Sì, basta non pensarci, tanto poi si recupera.
2: Quando?
1: Sabato e domenica.
2: Ma no.
0: Mai.
2: Non si recupera più.
1: No. Però stiamo bene lo stesso.
0: Ma abbiamo un buon motivo per svegliarci.
1: Sì.
2: Ah, quello poco ma sicuro. Io sono prontissima, infatti.
1: Dai,
0: fino a mezzogiorno. Salutiamo Max Perucci Ambro in regia. Arrivederci, Cicci.
3: Arrivederci, a risentirci. Ciao piccolini, grazie come sempre. Vi vogliamo bene, continuate così, Roberto.
0: Oggi giornata mondiale delle api. Vi si saluta con una frase di Jacques Cousteau. La felicità dell'ape e del delfino è di esistere. Per l'uomo è di saperlo e di meravigliarsi di questo.

0: Stupide.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Flottiglia spari israeliani con proiettili di gomma sulle barche, bloccata l'intera missione, 29 italiani fermati, tra cui un deputato 5 Stelle, Tajani, assicurare incolumità. Ultimatum di Trump all'Iran: dopo aver sospeso l'attacco 2 o 3 giorni per l'accordo, non avranno il nucleare. Il Pentagono taglia da 4 a 3 le brigate in Europa. Xi accoglie Putin a Pechino, tra di noi incrollabile fedeltà. Oggi colloqui bilaterali, il capo del Cremlino cerca garanzie politiche e sbocchi per il gas. Spese militari, la maggioranza presenta, poi ritira mozione sulla revisione del 5% verso la proroga del taglio delle accise in scadenza venerdì. Leader indiano Modi a Roma. Maldive, recuperati i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri con le loro telecamere. Oggi nuova immersione, si indaga per omicidio colposo. Modena, El Kudri resta in carcere, voleva colpire quante più persone possibili, ma la procura non chiede l'aggravante per terrorismo. Per il GIP un'azione lucida. Il presidente Mattarella riceve i vertici di Sky Italia al Quirinale. Un bene, l'attenzione per i giovani e l'impegno contro le fake news, dice il capo dello Stato. Dopo l'uscita in sala arriva su Sky Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, il documentario vincitore del Nastro d'Argento della Legalità 2026, in onda stasera alle 21.15.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 20 maggio 2026 ed è San Bernardino da Siena. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, si prevedono molte novità in campo lavorativo, specialmente se operate nella vendita. Non male neppure l'intesa con la persona amata. Vi scambierete opinioni sugli argomenti più disparati e sarete d'accordo su tutto, o quasi. Toro. Il sole farà di tutto per fornirvi intuizioni e strumenti appropriati per scovare nuovi modi per incamerare denaro. Sarete assetati e affamati d'affetto perché avrete la sensazione di non essere abbastanza amati e ciò vi porterà a sospettare del vostro compagno. Gemelli. Alcune questioni di ordine pratico vi metteranno in agitazione e non saprete come comportarvi. Nel lavoro sarete molto testardi e non vorrete ammettere le vostre colpe, mentre in amore non sarete sicuri della profondità dei sentimenti del partner. Cancro. Oggi non pretendete troppo da voi stessi, cercate di giocare d'astuzia rimandando un impegno o magari trovando chi vi sostituisca. La curiosità vi spingerà a cambiare giro di amici. Sarà un modo simpatico per sgombrare la mente dalle preoccupazioni. Leone. Siete audaci e combattivi di natura, ma farete bene a prendere iniziative coraggiose in campo professionale e finanziario solo dopo una lunga riflessione. Gli astri della fortuna oggi guardano da altre parti, quindi potete contare solo sulle vostre forze. Vergine, vi sentirete di buon umore, riuscirete a terminare ogni impegno con il minimo sforzo, suscitando la fiducia e l'ammirazione dei vostri superiori. Nel gioco della seduzione sarete vincenti, ma evitate le parole inutili che potrebbero sciupare l'atmosfera. Bilancia. Sul piano del lavoro affrontate senza timore un colloquio che vi preoccupa tanto, farete bella figura e vi aprirete nuove possibilità. Dinamici e disinibiti, non avrete difficoltà a rompere il ghiaccio con la persona che vi interessa. Scorpione. Ripercorrete nella vostra mente le tappe fondamentali della vostra vita, così da analizzare le scelte più giuste e quelle che invece vanno modificate. In società e nell'ambiente dove vivete, più di una persona

persona ammira la vostra sicurezza e il vostro buon gusto. Sagittario, conflitti e incomprensioni con i parenti metteranno a dura prova la vostra pazienza e la capacità di guardare tutto con ottimismo. Controllatevi, lasciarsi andare alla rabbia non servirebbe a nulla. Usate la ragione e siate sempre corretti. Capricorno, oltre a cucirvi la bocca con un doppio filo di spago, dovrete evitare di accedere a qualsiasi reazione polemica con il partner e con i vostri familiari. Mercurio dissonante suggerisce di dedicare più tempo al riposo e al benessere fisico. Acquario, non riuscirete a concentrarvi bene sulle questioni finanziarie, sarete distratti, presi da altri pensieri. Se avete una storia d'amore, sentirete il forte bisogno di stabilità, ma nello stesso tempo vi accorgerete di non farcela a raggiungere l'obiettivo desiderato. Pesci, oggi sarà favorita soprattutto la vita privata, dove avrete solo l'imbarazzo della scelta. Vi sentirete contesi da amici e pretendenti che faranno a gara per assicurarsi la vostra compagnia. Fra tanta allegria, una persona in particolare colpirà la vostra attenzione. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Subito eccola la frase della canzone misteriosa. Ho preso a calci le notti per starti più vicino. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

0: sarà.
1: Cominciamo con una grande canzone d'amore, Ora e per sempre, Raff su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, ciao Ambro, staremo insieme 3 ore fino a mezzogiorno. Ieri abbiamo cominciato quasi all'inizio con un gioco che vi permetteva di andare a vedere e sentire musica dal vivo. Allora questa mattina pensavo, ma perché non cominciare allo stesso modo? Allora lo faremo anche oggi, state pronti, tenete pronto il 331 995 00 95. Noi amiamo la musica dal vivo, se poi è fatta da 1000 musicisti tutti insieme con degli ospiti speciali, allora vale la pena stare attenti ed essere pronti per partecipare. E iniziamo anche con una canzone che ha trionfato al Festival di Sanremo, ha avuto un successo pazzesco nel 2019. La canzone era Soldi di Mahmood.
2: In periferia fa molto caldo, mamma

0: soldi Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. State molto attenti, perché allora vi accennavo poco fa a questa band di 1000 elementi. Effettivamente sono 1000 musicisti che arrivano da tutto il mondo e che suonano all'unisono le canzoni più iconiche della storia del rock. Hanno debuttato in modo trionfale a fine gennaio negli Stati Uniti e i Rock in 1000 torneranno in Italia con uno spettacolo unico. L'appuntamento è tra poco, è il 30 maggio, tra una decina di giorni, allo stadio di Torino, all'Allianz Stadium di Torino. I primi ospiti speciali che saranno a fianco dei Rock in 1000 saranno gli Elio e le Storie Tese, e noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo la radio ufficiale di Rock in 1000, e ve lo dico perché oggi vi regalo 2 biglietti per questa data evento di sabato 30 maggio a Torino. E che cosa dovete fare per accaparrarvi questi biglietti? Scrivere subito un messaggio con 1000 musicisti, proprio queste due parole, 1000 musicisti, il vostro nome, la vostra città, e inviare il messaggio al 331 995 0095.
1: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: conosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
19: Anche stanotte zero riposo.
20: Allora cambiamo sistema letto.
19: Non è il momento di spendere.
20: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
21: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

dalla canzone di Arisa nuova su Radio Italia, solo musica italiana, è pazzesco. Sara da Cirie, dalla provincia di Torino, si è fatta un bel regalo di compleanno, perché è lei che si porta a casa questi due biglietti. Bravissima Sara, lo ricordi, i biglietti per i Rocchi in Mille insieme agli Elio e le Storie Tese per il 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino. Quindi davvero si è fatto un regalo da sola, però tua sorella Siria, Alessio e Roberto, che verranno con te, anzi che saluti, ecco, ti dovranno fare un regalo, la persona che porterai insieme a te forse lo farà, direi di sì. Brava Sara, tanti complimenti a te. Noi adesso ascoltiamo una canzone che ha avuto un successo incredibile insieme proprio a tutto l'album, La dura legge del gol, l'album degli 883 del 1997, che fu certificato disco di diamante, vuol dire aver venduto talmente tanto di aver fatto un sacco di giri. E li ascoltiamo, gli 883 con Nessun rimpianto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Berlino, Ernia su Radio Italia, solo musica italiana, ed è stato anche lui al Salone Internazionale del Libro di Torino, la fiera annuale che si è chiusa lunedì, e ha tenuto un incontro, è stato protagonista di un incontro che è stato molto partecipato dal pubblico, e ha parlato dei testi del suo ultimo album Per Soldi e Per Amore. Ha parlato di sé, anche della sua storia, della creatività, e queste canzoni che sono già presentate dal vivo nei palazzetti e saranno al centro anche del prossimo tour estivo. Anche lui uscirà fuori dai palazzetti e andrà all'aperto, partirà tra poco più di un mese, e come al solito trovate tutte le date sul nostro

sito radioitalia.it. Poi volevo leggere il messaggio di Anna da Genova, secondo me tanti come te, Anna, hanno pensato la stessa cosa, e scrive: quanto ho cantato questa canzone con le mie amiche, si riferisce a Nessun rimpianto degli 883, ricordando le prime cotte di ragazze 17enni, primo concerto che ho visto, ma a luglio, a distanza di un po' di anni, lo rivedrò insieme a mia figlia 20enne cresciuta con Max. Buona giornata, Anna da Genova. Quando parlate di musica dal vivo, sapete che sono sempre pronta a leggere i vostri messaggi. E ora ascoltiamo anche Negramaro. Mi sono spaventata, me lo aspettavo con la insieme a Fabri Fibra. Questo è Fino al giorno nuovo.

0: Negramaro, Fabri Fibra, fino al giorno nuovo su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene in compagnia di Misura. Gustati il benessere. Il sonno è uno dei pilastri fondamentali per il nostro benessere mentale, perché dormire bene, lo sappiamo, aiuta la concentrazione, la memoria, il controllo emotivo. Poi mentre dormiamo il cervello rielabora le emozioni, le memorie, bilancia gli ormoni dello stress, e anche l'alimentazione influisce sul benessere mentale. Quindi una dieta varia e completa aiuta il cervello a funzionare meglio e a reagire con più resilienza. Nella tua giornata trova spazio per quello che ti fa stare bene, senza rinunce né estremi. Tra la vita di tutti i giorni e un momento tutto tuo, scegli Misura. Con le barrette frutta secca e cioccolato senza zuccheri aggiunti o i biscotti ripieni al cioccolato fondente ricchi di fibre. Ascolta quello che conta davvero per te e arricchisci ciò che già ami con gusto e leggerezza, anche nei piccoli momenti che rendono unica la tua giornata, per darti energia senza cambiare chi sei. Misura, gustati il benessere.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%.

0: solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
10: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
9: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
11: Questa sfida la vince Gianni.
12: Sono proprio curiosa.
9: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
13: Un posto così non si trova da nessuna parte.
9: Per vivere esperienze uniche.
14: Ti senti di darmi subito un top?
13: No.
9: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
18: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
17: Ah, lo rifacciamo?
19: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
22: E se fosse solo colpa mia?
23: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
22: Cosa è cambiato?
23: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

Che fantastica storia è la vita, Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana. Guardavo le previsioni, come avrete fatto in tanti anche voi, e ancora non ci credo, però se leggi bene domani ci saranno 29 gradi, nel weekend supereremo i 30 gradi, lunedì addirittura arriveremo a 33, martedì 34, cioè scoppierà l'estate, venerdì 29 maggio a Cologno Monzese, previsto 35 gradi, e fa impressione, no? Io almeno sono qui con la maglia di lana, la giacca tutta coperta, però arriverà sto caldo, non ci possiamo fare niente. E a proposito di questo, mi ha appassionato la lettura di un articolo che parla di quello che ha fatto il governo spagnolo per quest'anno. Per questa estate aprirà più di 400 posti pubblici per trasformarli in rifugi climatici. Che cosa vuol dire? Che saranno posti aperti a chiunque, dove ci si potrà riparare dal caldo nelle ore più torride della giornata, ma potranno essere biblioteche, musei, centri civici, asili, impianti sportivi, altri spazi che normalmente hanno delle funzioni precise, diverse da quelle dell'ospitalità, però verranno messi a disposizione. Magari in estate sono chiusi, l'asilo è chiuso, a luglio-agosto sarà aperto proprio per, come rifugio. Saranno tutti accessibili gratuitamente, garantiranno anche dei posti a sedere, acqua potabile ovviamente, ci sarà il supporto per le persone con disabilità e una temperatura interna di 26 gradi circa. 26 gradi è super accettabile, perché non ci possono essere i 20 gradi che ti fanno star male se fuori ce ne sono 45, e quindi l'idea è che chiunque possa entrare in questi posti freschi, trovare sollievo senza sentirsi in imbarazzo, senza biglietti d'ingresso o con consumazioni obbligatorie. Io la trovo una cosa super super civile, così non hai l'obbligo di andare al centro commerciale se non hai l'aria condizionata a casa per trovare sollievo. C'è una cosa che non ho capito: se saranno aperti anche di notte. Credo di no, perché comunque, visto che c'è anche del personale H24, non credo, e che il caldo attanaglia anche di notte purtroppo, non so, è strano parlare di tutto sto caldo quando ancora c'ho i brividi di freddo e chissà quanti come me in questo momento. La musica adesso, c'è il nuovo singolo di Elisa che si chiama Amore, su Radio Italia, solo musica italiana.

0: bellezza fa scattare una foto.
1: Amore è la canzone di Elisa su Radio Italia, solo musica italiana, a pochi secondi dalle 10.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 20 maggio 2026. I digitali mettono le ali, cresce il ricorso ai pagamenti digitali e in particolare alle transazioni con carte bonifici. Dai dati della Banca d'Italia emerge che sono circa 4 milioni le transazioni con strumenti di pagamento alternativi ai contanti. Accordo provvisorio tra Europa e Stati Uniti sui dazi, l'Europa cala le braghe e la Meloni dice che si lavora sulle accise e sui migranti irregolari. E si parla anche di un accordo Trump-Netanyahu sul ritorno al potere in Iran di Ahmadinejad. Stipendione, ma che vince sempre l'inflazione, i salari sono cresciuti del 14,9% tra il 16 e il 25, ma restano sotto l'inflazione. Nel privato la crescita è del 16,2%, ma sempre l'inflazione a falcidiare gli incassi delle persone. La missione della flottiglia, pesanti le conseguenze per le barche e i marinai d'Italia. Dura la reazione di Israele alla flottiglia. La tragedia delle Maldive, dolore per le vittime italiane e c'è il recupero delle salme, dei corpi, delle persone decedute. Trump, rimando l'attacco in Iran, va, lo faccio per un po', sono in corso seri negoziati, mentre Putin va a parlare con Xi Jinping nel Congo. Dilaga l'epidemia di Ebola, c'è terrore adesso. Esaminiamo la richiesta della deroga chiesta dall'Italia, ammette l'Unione Europea, e il ministro Giorgetti commenta: sono tante le vie per un risultato. Dice Francesca Pascale: e la nostalgia che ho nei confronti di Berlusconi è una cosa che mi devasta tutti i giorni. Non ho perso

0: solo il mio ex compagno, ma il mio migliore amico, Silvio. Il calcio, Carlo Ancelotti porta Neymar al Mondiale, il CT Verde Oro ha annunciato i 26 convocati, tra cui la stella del Santos, per l'ex Barcellona e PSG è la quarta Coppa del Mondo, in lista il romanista Wesley e lo juventino Bremer. Ancora il calcio, oggi a Istanbul, finale di Europa League di fronte il Friburgo e l'Aston Villa. Ciclismo, Giro d'Italia, Filippo Ganna domina la cronometro nella decima tappa, è la sua specialità, la crono. Il portoghese Eulalio mantiene la maglia rosa. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Pressione in aumento sull'Italia, con condizioni che favoriscono una giornata più calda e in prevalenza soleggiata. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Al nord ci sarà qualche nube in più, ma generalmente senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi alcuni rovesci sulle aree alpine lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e asciutto. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Sempre molto alta questa canzone nelle classifiche di vendita. Fred De Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira su Radio Italia, solo musica italiana. E Mario da Asti mi fa fare una riflessione perché dice: hai ragione Paoletta, io in casa ho 17 gradi e ho freddo. Pure io, Mario, e in questo periodo stare in casa è veramente una tortura, no? Perché fuori non si è ancora scaldato abbastanza, per cui senza riscaldamento la casa si raffredda, soprattutto di notte. E pensare, Mario, che tra poche ore le nostre case che hanno 17 gradi ora diventeranno un rifugio, aumenteranno

0: Cambierà un pochino la temperatura anche dentro casa, però cambieranno le cose molto presto. Prima parlavamo appunto di meteo, di questi rifugi climatici in Spagna. Sono andata a dare un'occhiata, è comune un po' in tutta Italia che effettivamente le temperature saranno aggressive dalla prossima settimana, sempre di più, però sono quelle ondate che non dovrebbero durare poi tutta l'estate, no? Sarà una settimana, non c'è mai equilibrio, quello è il problema, non c'è equilibrio. Nelle macchine abbiamo degli armadi, tutte le giacche possibili, sempre più a strati siamo vestiti e ci dobbiamo un po' adeguare.
1: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: l'amore che ho. Giovanotti su Radio Italia, solo musica italiana. I cosmetici solari Australian Gold donano alla vostra pelle una abbronzatura perfetta. Esclusive formule abbronzanti con attivi anti-age avanzati danno vita alla Beauty Sun Routine in 5 step. Esfolia, prepara, protegge, ripara e infine trucca con formulazione make-up SPF waterproof. Per la migliore abbronzatura che potete desiderare, intensa, uniforme e duratura. Australian Gold è official partner di Radio Italia Live il concerto. Australian Gold, la tua abbronzatura perfetta.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Quello.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Pronto?
16: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati senza uso di antibiotici.
18: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: In questa notte fantastica.
22: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti.
23: Ti porto!
22: È il Giova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
23: Sono un ragazzo fortunato.
22: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
24: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.

0: solo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, solo musica italiana, siamo arrivati già a metà della settimana e abbiamo bisogno di te, Enzo Miccio, per lo stile. Radio Italia Style, buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno, buon mercoledì. Allora, oggi vi voglio parlare dei costumi della prossima estate 2026. Beh, bisogna prepararsi, come dicevo già l'altro giorno. Il beachwear torna al centro della scena, bikini, costumi interi, trichini, le collezioni puntano su eleganza ma anche sul comfort, con dettagli sempre più ricercati. Le tendenze cosa dicono? I bikini a triangolo e a fascia restano un must have degli intramontabili, spesso rivisitati magari con dei laccetti sottili ai quali bisogna fare attenzione, altrimenti abbiamo la schiena tipo barcode dei prodotti, insomma, del supermercato. Attenzione quindi sti laccetti quando e dove li utilizziamo. Le texture un po' lucide, un po' palescenti, le stampe sono sempre vivaci e spaziano dai motivi floreali alle nuance più vitali, l'arancio, il giallo, il rosso, il fucsia. Accanto a loro il costume intero si conferma sempre un grande protagonista, un senza tempo, come dico io, no? Intemporel. Non è più solo una scelta classica, ma un vero e proprio capo di moda da indossare anche al bar, anche bordo piscina, anche quando sto degustando una granita ghiacciata. Tra i modelli più amati troviamo sicuramente quelli minimalisti, quelli tintoniti dal bianco al nero fino alle tonalità calde come il terracotta e il marrone, che sono comunque dei due colori molto belli che stanno benissimo con la bronzatura. Non ci dimentichiamo i drappeggi, il drappeggio negli abiti, nei costumi, quindi nella moda eccetera, ma anche negli eventi, è un dettaglio molto molto utilizzato, di grande tendenza. Attenzione a come lo si utilizza e con quali tessuti lo si realizza, perché poi messo male può un po' ingrossare, però ricordatevi che è sicuramente uno dei trend di questa stagione. Poi non mancano le stampe, quelle floreali, quelle tropicali, quelle grafiche un po' geometriche, insomma, per chi ama poi uno stile più sofisticato, spazio ai costumi ready to wear. Pensate, per essere abbinati facilmente alle gonne, agli shorts, alle camicie oversize, cioè ve lo mettete e la parte superiore è già pronta per uscire. Voi magari mettete solamente, non so, una camicia sbottonata abbinata agli hot pants o abbinate a queste gonne un po' svolazzanti. Beh, insomma, vi ho dato un sacco di consigli e noi ci sentiamo domani.
1: A domani, Enzo, un abbraccio.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

tu mi piaci tanto, Safe su Radio Italia, solo musica italiana. E dopo il sole la pelle ha bisogno di equilibrio e idratazione. La linea connettivina cosmetica creata da Fidia pensa anche a questo con trattamenti mirati: siero viso riequilibrante concentrato per rispondere ai bisogni della pelle e del viso, idrata intensamente e aiuta a mantenere un colorito uniforme. Si può usare anche tutto l'anno. Crema gel post anna acqua boost che è fresca, leggera, dona sollievo immediato anche alle pelli più sensibili, protezione e idratazione prima e dopo il sole. Connettivina solari da Fidia in farmacia.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429€ e materasso Memory Way Air a 329€. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200€ al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000€. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400€! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
17: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
16: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
18: Questa sfida la vince Gianlu.
19: Sono proprio curiosa.
16: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
20: Un posto così non si trova da nessuna parte.
16: Per vivere esperienze uniche.
19: Ti senti di darmi subito un top?
20: No.
16: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case questa sera alle 21:30 su Real Time, canale 31.
21: Sa

0: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
1: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
0: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
2: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

avanzano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

Niente paura, c'è Ligabue che ce lo dice su Radio Italia, solo musica italiana, e torna a parlarvi dei Pinguini Tattici Nucleari e del loro ultimo singolo Sorry Scusa Lo Sento, perché Riccardo Zanotti, il leader dei Pinguini, con una storia su Instagram ha chiesto un aiuto, ha chiesto una mano ai fan per realizzare un progetto che per adesso è ancora misterioso, perché ha chiesto a tutti di inviare una mail scrivendo il nome di una persona a cui si vuole chiedere scusa, dove vive questa persona e il motivo per cui si vuole scusarsi. E la mail a cui scrivere sorry scusa lo sento, proprio come il titolo della canzone sorry scusa lo sento, @gmail.com. E poi chiaramente Riccardo ha detto poi vi spiegheremo, ve lo prometto. Viene da pensare ad un video, a qualcosa che servirà per i live, comunque lo useranno e faranno delle sorprese. Noi li ascoltiamo, sorry scusa lo sento, i Pinguini Tattici.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

l'altro giorno la grande Ornella Vanoni su Radio Italia, solo musica italiana. Nello sport si sa, spesso arrivano delle mode che portano, dei modi di allenarsi che poi passano di moda, altri tornano, altri rimangono. Ce n'è uno nuovo, si chiama lo sword yoga. È la sword yoga. Negli Stati Uniti tantissime persone la fanno, ormai soprattutto donne, e si dedicano a questa attività fisica che è un po' curiosa perché mette insieme Tai Chi, Kung Fu, yoga dinamico e prevede l'utilizzo di una spada. Ma non ferisce questa spada, perché è una spada flessibile e ricorda quella dei cavalieri. E quindi tu vedi tutta quest'orda di persone che usa la spada e fa i movimenti simili allo yoga, anzi proprio dello yoga. E perché lo fanno? Perché dicono che rende accessibile le arti marziali anche a chi non ha esperienza. La spada aiuta a lavorare sulla grazia, sulla forza, senza la logica della competizione. E l'attività include queste posizioni di equilibrio, affondi, transizioni che fanno lavorare tutto il corpo, migliorano la postura, coordinazione e flessibilità con la spada in mano. Non lo so, però evidentemente tante persone vengono attratte da questa nuova modalità e fanno movimento fisico, quindi fa bene, l'importante è cominciare. Mi chiedo sempre in questi casi, ma chi fa un'attività del genere ha mai fatto prima yoga? Perché bisognerebbe conoscere i fondamentali, ma anche delle altre arti marziali. L'importante è essere seguiti bene, avere un insegnante che ti controlla, che è capace, insomma, per ogni attività fisica. Tutto questo con una spada in mano.

se guardate le immagini, se vedete i video, sono un po' buffe tutte queste persone che usano la spada, anche perché questa spada si muove e grazie a Dio non ti puoi far male, non ferisce, è molto flessibile. E noi ascoltiamo Ricordi, la canzone che ha messo insieme Blanco ed Elisa su Radio Italia, solo musica italiana.

0: erano per questa sotto di te.
1: Veleno, Tananai su Radio Italia, solo musica italiana. Alcuni pensano ancora che i gatti siano piuttosto schivi, indifferenti nei confronti delle persone, anaffettivi. Non è così, non è così, ve lo dice una gattara, mamma di tre gatti. Oh. Insomma, per questo motivo che alcuni cambiamenti della routine umana, proprio perché loro sono affettuosi, loro cosa fanno? Possono incidere sulle abitudini di questi animali, del loro umore, soprattutto lo smart working. Quando il papà o la mamma rimangono a casa, gli esperti dicono che la presenza del padrone in casa durante questo smart working può essere apprezzato dai felini, e a patto che siano garantiti alcuni comfort, perché poi c'hanno i vizi, ovviamente. Loro devono dormire tra le 12 e le 16 ore al giorno. Beati loro, capisci? Un gatto riesce a dormire anche 16 ore al giorno. Io 16 ore le dormo in quanti giorni? In 4. Vabbè. E hanno bisogno di uno spazio tranquillo, quindi lontano dalle videochiamate, dai picchietti sulla tastiera, i suoni delle notifiche, e quindi bisogna stare attenti, anche se poi il gatto, se sente troppi rumori, è il primo ad andare via a trovare un posto un pochino più silenzioso. Però di contro c'è il fatto che aumentano le attenzioni nei riguardi dei gatti, e questo fa bene ai gatti, stanno più tempo in compagnia. Immagino i gatti che sono da soli per tante ore, e quindi poi mettiamoci anche il fatto che la presenza del gatto in casa vicino mentre lavori ti dà un piccolo svago. Avere un gatto che ti gironzola, che chiede la coccola, il cibo, alleggerisce l'atmosfera lavorativa e quindi crea una routine più sana. Parlo dei gatti perché all'inizio dicevamo che il gatto si pensa che sia più schivo. È ovvio che vale per qualsiasi altro animale che abbiamo in casa, però il gatto non è schivo, lui vuole le cose con i tempi che decide, non è l'essere umano che decide, è il gatto che decide i tempi. Ora c'è Uomo che cade, la canzone di 13 Pietro su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Uomo che cade, 13 Pietro su Radio Italia, solo musica italiana e cerchi il benessere, ma vai da Conad. Solo da Conad trovi prodotti e servizi dedicati, pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Per Conad il benessere delle persone è importante e anche quest'anno è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia. Scopri le iniziative nei negozi e gli stand Piacersi Conad, nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del giro. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
9: La spesa intelligente! Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
14: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
22: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
0: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Anche stanotte zero riposo.
22: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
22: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
23: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
24: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.
25: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

IJ su Radio Italia, solo musica italiana. Ma voi ve lo ricordate come si è piazzato nella classifica finale del Festival di Sanremo Samurai J? Diciassettesimo su quanti erano? 30. Eppure Ossessione, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, è da 11 settimane al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia e farà parte di Amatore, che è il nuovo album di Samurai J, che uscirà proprio questo venerdì, quindi dopodomani. E ha raccontato sui social che nel disco ci saranno anche le voci di Serena Brancale e Federica Abate è un'autrice pazzesca, forse la maggior parte delle canzoni attuali che ascoltiamo le ha scritte anche lei, per citarne una, ha scritto anche in parte Per Sempre Sì di Saldavinci, rimanendo proprio in questo festival di Sanremo, ma anche Male Necessario, Fedez e Marco Masini. E Amatore, l'album di Samurai J, non è solo il cognome dell'artista che è Amatore, che si chiama all'anagrafe Gennaro Amatore, ma è proprio il concetto che attraversa tutto l'album, racchiudendo la passione per la musica, la vita, l'amore, ma poi lo ascolteremo. E tra i feat c'è anche quello di Safe. Tra l'altro canta una canzone che il papà ha definito la più bella dell'album, la sua preferita, il papà di Samurai J. Bisognerà aspettare ancora un paio di giorni per ascoltare tutto, e noi però sentiamo subito Sorprendimi degli Stadio.

0: porno.
1: Le bambole di pezza porno su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il cinema è mercoledì e torniamo indietro nel tempo come facciamo sempre in questo giorno della settimana per parlarvi di un film cult del 1976, questa volta Tutti gli uomini del presidente. La storia di due giornalisti che quasi per caso vennero a conoscenza del più grande scandalo della storia politica americana. Per adesso, il caso Watergate. Nel 1972 vengono arrestati mentre fanno un furto con scasso al quartier generale della Convenzione Democratica nel palazzo del Watergate. Un cronista del Washington Post intuisce che si tratta di qualcosa di ben più grande che una rivalità tra partiti, inizia con il suo collega le indagini e lentamente vengono fatte delle scoperte sensazionali che coinvolgono sfere altissime della politica, della CIA, FBI, Casa Bianca, che porteranno poi a delle inchieste, processi, condanne e alle dimissioni del presidente Nixon. Lo trovate in streaming, vi ripeto, si chiama Tutti gli uomini del presidente.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.

0: www.ambrosio.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorose, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
8: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Fino a 27 km con un litro.
11: 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
13: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
14: Che APA, che APA che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
20: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99€. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99€. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99€.
19: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
21: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
22: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
23: Benessere? Ma vai da Conad!
24: Via, via!
23: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, il mio paese su Radio Italia, solo musica italiana. Anche questa mattina Luca Ward ha interpretato a modo suo una frase tratta da una canzone. Dovevate individuare la canzone. La frase era questa:
1: ho preso a calci le notti per starti più vicino.
0: La canzone era Mente e Rosmarino di Zucchero e l'ha individuata Diletta da San Cesareo Roma. Bravissima Diletta. Diletta racconta poco di sé, dice che lavora come dipendente, la sua cantante preferita però lo dichiara e come è Laura Pausini, e abbraccia e saluta tutte le persone a lei care, ma anche gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana. Per te Diletta, molto presto a casa tua un nostro gadget.

0: Cabana, Irama, Irama Cabana, su Radio Italia, sulla musica. Ed è arrivato Mario Volanti.
1: Buongiorno Paoletta, è scoppiato il caldo qua,
0: Sembrerebbe di sì.
1: Vabbè.
0: Nello studio sicuramente.
1: Ah, ecco.
0: Fuori non lo so, tu me lo dovresti dire che
1: non
0: sei.
1: Non lo so, io vedo come sei vestita e mi viene freddo solo l'idea. Guarda.
0: Ah, perché ho una spalla fuori.
1: Sì, mica solo la spalla. Va bene, allora, cara Paoletta. Ma se mi vinci con maglietta rotta, no, è asimmetrica. Queste sono risposte, amiche, amici, ma soprattutto amici, la maglietta asimmetrica.
0: Una spalla è coperta e l'altra no.
1: Un fianco è coperto e l'altro no.
0: Esatto. Così.
1: Vabbè, che faccio? Mi prendo la radio.
0: È tutta
1: per
0: tua.
1: Forza.
0: Che tutta devo fare? Tua.
1: Allora, mi prendo la radio, racconto un pezzo di classifica. Poi, come sempre, musica e notizie fino alle 13. Buongiorno Paoletta, ci vediamo domani.
0: A domani.
1: Se Dio vuole. Sono le 12:03:49. È il momento dell'informazione. Quindi.
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi delle vittime. Il cadavere dell'operatore Benedetti ritrovato i giorni scorsi è già in Italia. Si indaga per omicidio colposo. Flotilla ha iniziato lo sbarco del primo gruppo di attivisti nel porto Ashdod. 29 gli italiani fermati, tra cui un deputato 5 Stelle Tajani. Assicurare l'incolumità. Xi accoglie Putin a Pechino. Ordine internazionale pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Oggi i colloqui bilaterali. Ultimatum di Trump all'Iran dopo aver sospeso l'attacco 2 o 3 giorni per l'accordo, non avranno il nucleare, il Pentagono taglia da 4 a 3 le brigate in Europa. L'Unione Europea dà il via libera all'accordo commerciale tarifario con gli Stati Uniti, il sì dopo mesi di pressione della Casa Bianca che aveva minacciato di imporre nuovi dazi. Modena il Codri resta in carcere, voleva colpire quante più persone possibili, ma la procura non chiede l'aggravante per terrorismo, per il GIP un'azione lucida. L'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni con una giornata di anticipo. Alcaraz salterà la stagione sull'erba. Sinner ipoteca il numero 1 fino a fine stagione. Dopo l'uscita in sala arriva su Sky Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, il documentario vincitore della Nastro d'Argento della legalità 2026 in onda stasera alle 21:15.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Bene, è il momento del terzo spaccato dalla nuova classifica. Oggi le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona. Al numero 12 la coppia composta da Scioffi e Noemi guadagna 3 posti con Farfalle nello stomaco.

Siamo giunti al termine del terzo spaccato, vi rinvio domani per il quarto e penultimo, le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Adesso qualche istante di allontanamento, tornerò con voi tra poco, amiche e amici, vi porterò anche oggi, se lo vorrete, fino alle 13, a tra pochissimo. Okay.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è Bui. Info e prenotazioni su buihotels.com.
15: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
16: Quando ti dicono che è misura.
15: Veramente?
16: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre
15: e buoni da non crederci.
16: Misura, gustati il benessere.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli con questo brano nel 1982. Riccardo vinse il Festival di Sanremo. E in questi giorni lui, Francesco Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian hanno dato il via ai festeggiamenti per i 60 anni di carriera di Pooh. Il gruppo è salito sul palco dell'Arena di Verona per un tris di concerti sold out con oltre 33.000 spettatori complessivi. Non potevamo chiedere di più per questo inizio, hanno commentato i Pooh sui social. La band tornerà sul palco a luglio per gli appuntamenti estivi, poi tra settembre e ottobre riempirà anche i palazzetti.

Notizia, la nostra bella redazione mi fa parlare di pagare per 10 centesimi. Di recente un automobilista abruzzese ha ricevuto un avviso esattoriale che ha del surreale. Il problema risale alla fine del 2024, quando l'anziano pensionato sarebbe uscito dall'autostrada in maniera irregolare in provincia di Termoli. Gli mancavano infatti 10 centesimi per saldare il pedaggio. La sbarra però si alzò lo stesso e quindi decise di passare. Adesso, a un anno e mezzo di distanza, gli è arrivata una cartella da pagare con un importo di 3 euro e 10 centesimi. E vabbè, poteva andare peggio.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra con unica flex assicura. Hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto via con me.
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo?

Ciao, sono Lidi. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.

0: immagine.
1: La nostra bella e affamata redazione mi fa parlare di uova, ma di dinosauro. Nel sud della Francia una nuova campagna di scavi ha riportato alla luce più di 100 uova di dinosauro. Sono grandi e rotonde, delle dimensioni di un pallone. Secondo i ricercatori risalirebbero a circa 72 milioni di anni fa, quindi non sono più buone. Gli archeologi sono però convinti che queste uova siano di titanosauro, il celebre dinosauro quadrupede ed erbivoro dal collo lungo. L'attribuzione però non è certa, perché quasi tutte le uova sono schiuse e non ci sono resti ai loro interni. Ma il mistero resta.

0: Eccoci qua, zitti e buoni, vero Marino?
1: Certo capo, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: No, magari buoni, dai zitti no, se non diventa un problema per noi.
1: Come facciamo?
2: No, zitti no.
0: Buongiorno
2: zitti
0: Francesca.
2: No. Buongiorno capo,
0: era
2: buongiorno
0: Il rock di Måneskin.
2: Beh loro comunque.
1: Che non cantano più in italiano, mannaggia.
2: Qualcosa ce l'hanno lasciato, noi usiamo quello che abbiamo.
0: È poco. Arrivati a questo punto vi comunico ufficialmente che sto per lasciarvi la radio.
1: Grazie.
0: Per le prossime orette e sto per comunicarvi ufficialmente, caro Mauro, cara Francesca,
1: sì,
0: che visto che sono le 13:18 secondi, tra poco entrerà in questa stanza con la sua roccanza, perché oggi l'ho visto proprio, anzi è metallaranza,
1: addirittura
0: la sua schitarranza. Chi? Augusto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 20 maggio 2026. Ali irreali, la realtà virtuale può creare nel cervello l'illusione di avere le ali. Basta provarle per un paio d'ore in un ambiente immersivo perché le connessioni tra i neuroni si modifichino e le ali vengono rappresentate dal cervello in modo simile a degli arti veri, concreti, reali. Lo indica uno studio di Pechino e dell'Università di Pechino. L'esperimento ha coinvolto 25 volontari coraggiosi. Oggi le relazioni con la Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti, lo ha detto Putin, che a Pechino incontra Xi Jinping. Le carceri, nei dati dell'associazione Antigone, in Italia 65.000 detenuti in 51.000 posti, solo 22 istituti non sono sovraffollati. I salari, rivela la RAN, sono cresciuti del 14,9% tra il 16 e il 25, ma restano sotto l'inflazione. Nel privato la crescita è del 16,2%. L'antivirus, anche l'Italia è colpita, inevitabili anche le tranquillizzazioni di governo, sanità, medici, e chi potrebbe dire diversamente. Intanto in Africa sembra dilagare il terribile, mortale virus di Ebola. Everlane, il brand amato dai millennial, che nell'epoca pre-Covid si era distinto per i suoi capi d'abbigliamento eleganti, essenziali e una politica radicalmente trasparente nei prezzi, è stato inghiottito dal colosso cinese della fast fashion Shine. E dunque problemi per chi vuole vestirsi spendendo non tantissimo. Il tycoon dice l'Iran, io l'attacco, però lo rimando per un po'. Insomma, il tycoon prende o no qualche decisione? La tragedia delle Maldive, il dolore per le vittime italiane, i subacquei hanno lavorato per recuperare i corpi delle vittime, indagini in corso. E poi c'è la missione della flottiglia, pesanti le conseguenze per le barche e i marinai italiani. Durissima la reazione di Israele alla flottiglia, e che denuncia violenza da parte appunto degli israeliani. Dice Wanda Nara, nell'intimità è fondamentale essere originali, concentrarsi sulla propria vita, sui propri cari, sui propri obiettivi. Cerco di essere una brava persona come sono. Chi agisce male fallisce in tutto. E poi voglio dirvi un'altra cosa, volete sapere con quale canzone mi piace fare l'amore? Con nessuna, mi piace sentire i miei rumori. Lo sport, il tennis, Alcaraz, lo spagnolo annuncia il forfè al Queens e anche a Wimbledon, non ha recuperato il problema al polso. Il calcio, Mourinho, nuovo allenatore del Real Madrid, per la stampa spagnola è pronto un biennale con opzione di un altro anno, c'è attesa per la decisione finale. Ancora calcio, oggi a Istanbul c'è la finale di Europa League, di fronte il Friburgo e l'Aston Villa. E poi ci sono le semifinali dei playoff, il Monza è già in finale, e oggi si attende il risultato di Palermo-Catanzaro, l'andata a Catanzaro ha vinto per 3-0. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E...
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata tutto sommato stabile sull'Italia, con qualche disturbo temporalesco quasi esclusivamente sulle aree montuose. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: No, non richiamerò, non richiamerò. Buongiorno, buongiorno. Ehi, ehi, siamo in onda.
1: Mi sono incantato sul tempo della canzone di Mood, tutta gold. Prima c'era Marrone con Rcomi. Ma
0: guarda, baci piano. E guarda,

0: ci ha abbandonato là, non è venuta con noi a Piazza del Duomo.
1: Ma perché era tutta indaffarata, anche lei ha
0: perché
1: dato la sua
0: Madonna
1: parte.
0: Madonna, ce n'era già una, hai capito? Non volevamo metterne un'altra, hai capito? Dopo te la spiego. Lei l'ha sentita. Ho detto
1: spiega.
0: Che di Madonna ce n'era già una, non volevamo un'altra, hai capito?
1: Ho capito.
0: Va bene, niente, comunque, noi chi siamo?
2: Mauro
0: noi?
2: Marino.
0: Ok.
2: Francesca Leto.
0: Esatto.
1: Ma Luca Ward è simpaticissimo.
0: Proprio
1: strasimpatico.
0: Certo,
1: Non lo dico perché l'altra sera appunto era con noi sul palco in Piazza Duomo. Ci abbiamo poche occasioni per incontrarci e è proprio simpaticissimo. Ciao Luca.
0: Va bene, abbiamo detto tutto, manca solo il numero eventualmente.
1: Il numero è lì, è il 331-995-0095.
0: Molto bene, adesso andiamo al cinema per 40 secondi e poi musica.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Sempre al tuo fianco.
17: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: domenica.
1: Ma buona domenica anche a te, caro Seif. Grazie mille, grazie.
2: Grazie, Seif.
1: Quante canzoni hanno dedicato alla domenica? Ce ne sono tante.
2: È vero, adesso che ci penso, ce n'è un bel
1: domenica.
2: Po'.
1: Sì, sì, sì. Vabbè, niente, era così per dire, mi è venuta in mente sta roba.
2: Domenica lunatica,
1: oggi sei
2: buona
1: Verdina.
2: Domenica.
1: Sì, sì.
2: Adesso, adesso tutti stiamo pensando alle canzoni
1: vabbè,
2: della domenica.
1: No, perché la domenica è un giorno bello.
2: Sì.
1: Però ti ricordi il sabato del villaggio? Ve lo
2: guarda,
1: ricordate? La donzelletta viene dalla campagna, quella roba là. Che il sabato era bello. E la domenica un po' meno, perché poi il giorno dopo sarebbe stato lunedì, invece il sabato era bello che il giorno dopo sarebbe stato domenica.
2: Però dal momento che oggi è martedì, noi che no, è mercoledì oggi.
1: Allora,
2: ci interessa?
1: Oggi è mercoledì, ne abbiamo 20.
2: Oggi è mercoledì, non è domenica.
1: Tra 10 giorni finisce già il mese, è incredibile, è volato.
2: Vabbè, tra poco facciamo i saluti.
1: Sì, sì, perfetto. Sì, sì. Prego, prego, grazie.
3: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
4: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
3: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
5: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi set informativo.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
11: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
10: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
12: Questa sfida la vince Gianlu.
13: Sono proprio curiosa.
10: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
14: Un posto così non si trova da nessuna parte.
10: Per vivere esperienze uniche.
15: Ti senti di darmi subito un top?
14: No.
10: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
18: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
19: Deposito Super Smart Premium.
18: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
3: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Perché non lo fai?
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
23: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
24: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
25: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
26: Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e radioitalia.it. Bye.

0: vai. Tutti insieme, dai. A che macchina vai? Tempo.
1: Ma che ci sta benissimo,
0: bello.
1: Benissimo.
0: Mamma mia, che fiatone.
1: Mi sento meglio, guarda, mi fa un po' lo stesso.
0: Fai tu la sigla oggi, dai, grazie.
1: Lo stesso effetto della base hawaiana.
0: Sì, più o meno, dai.
1: È arrivato il momento del primo giro dei saluti. Cazzo.
0: Brava.

0: Ciao, ciao ragazzi.
1: Poi. Tanti auguri, oggi fa il compleanno la mia mamma Emanuela, auguri, da Eleonora, auguri.
0: Tanti auguri. Poi qualcuno scrive: bravo Mauro, tu sì che capisci la psicologia delle donne.
1: Questo
0: vedi?
1: È vero.
0: Un abbraccio,
1: vero.
0: A Francesca,
1: grazie.
0: Alessandra, PN sempre presente anche in notturna. Molto bene, grazie Alessandra.
1: Poi ci è arrivata una foto da Stoccarda e c'è il tempo un po' così, un po' così. Aspettano anche loro che arrivino i 30 gradi in Germania, te lo auguriamo, insomma, caro.
0: Più che dire un po' così, ci ha messo diciamo
1: quel simbolino
0: il simbolo
1: lì
0: della,
1: quella delle
0: quella
1: mucche.
0: Lì, c'hai ragione. Un saluto da Roberto e Marisa da Pusiano in vacanza a Fuerteventura,
1: che
0: ascoltando
1: bello.
0: Radio Italia dall'app. Bravi ragazzi, bravi.

0: bravi. Poi.
1: C'è anche qualcuno che sabato è andato a Andrà a Floriano al Serio, dove ci segnala esserci un paesaggio mozzafiato, bello, strade bellissime e anche benzinai economici.
0: Che bello, andiamo tutti a fare il pieno lì a Floriano al Serio. FM, quanto è bella questa canzone, diceva di MR Comic, abbiamo suonato prima, Mauro Domenica Derby sarà l'ennesima delusione, caro Stefano, chi
1: dici?
0: Può dirlo? Chi
1: perché?
0: Può dirlo?
1: Vedremo.
0: Ma tanto ormai è andata così quest'anno, quindi raccogliamo tutto quello che arriva, diciamo.
1: Vedremo cosa succederà.
0: Anche per la Juve non è che è un periodo, diciamo, eccezionale, eh?
1: No, beh, dopo domenica, insomma.
0: Staremo a vedere.
1: Beh, intanto continuiamo col gioco dei giorni della settimana che non sono oggi.
0: Continuiamo dalla domenica, andiamo direttamente
1: al bel venerdì.
0: Bel venerdì.
1: Non è venerdì oggi, abbiamo detto che
0: sì,
1: è mercoledì.
0: C'era una canzone di Ligabue che è venerdì, te la ricordi? È venerdì, non rompete.
1: Adesso ci penso, ma intanto cantiamo Eddie Brock.
0: No, cantala tu, cantiamo, per favore, cantiamo. Grazie. Io vado di là.

0: Love, Cesare Cremonini, buon viaggio, vedi qua ragazzi siete eccetera, l'ho fatto anch'io oggi, ho gridato in macchina, oh, oh, oh. Devo dire che sei stata Dio, ci scrive Susi da Venezia.
1: Brava,
0: vedi?
1: Susi, brava, fatelo
0: brava,
1: tutti.
0: Brava Susi. Molto bene, dai, che poi lo usano per fare qualche pubblicità se lo mettiamo tanto.
1: Beh no, ma
0: ah,
1: intanto
0: no, l'hanno già fatto, è vero.
1: Sfoghiamoci.
0: Prego, possiamo andare.

0: curati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fineri.
0: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina, forse non è

0: Un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Mille. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: cosa che non so.
1: So che in fondo non c'è tempo, siamo un po' in ritardo, ma i saluti a caso li facciamo comunque.
2: Ma certo che li facciamo.
1: Dovevi fare Masini tu.
2: Eh?
1: Dovevi fare Masini. Cantare un pezzo di Masini.
2: Cavolo,
1: per fare...
2: lo faccio la prossima volta, vabbè, lo fa, faccio okay. Masini.
1: Andiamo.
2: Allora, Francesca e Mauro, mi chiamo Luigi. Vi ascolto tutti i giorni dagli Stati Uniti d'America a Boston. You guys are the best. Love you.
1: Thank
2: grazie
1: you
2: Luigi, thank you.
1: Tutto a Boston?
2: Tutto a Boston.
1: Tutto a Boston. Va bene, buon pomeriggio, fate gli auguri al mio capo. Oggi compie 42 anni, si chiama Angelo. Grazie mille.
2: Auguri,
1: ci scrive
2: Angelo.
1: Qualcuno. Auguri, Angelo.
2: Auguri,
1: qualcuno,
2: Mauro.
1: Sì.
2: Oh. Mauro.
1: Sì.
2: Domenica sarà il derby degli Scapoli contro gli Ammogliati.
1: Più o meno sì, caro
2: Leandro. Dice Leandro.
1: Sì, può darsi. Lui ecco. Comunque ha quel colore lì che a me non piace tanto.
2: No, dell'altra.
1: Dell'altra sponda, diciamo.
2: Ecco.
1: Tantissimi auguri alla piccola Lucy, sorella di Annabelle, figlia di Marzia, nipote di Bruno, pronipote di Maria. Benne arriva tra noi e sicuramente una futura ascoltatrice di Radio Italia. Ciao, nonno Bruno di Vigone. E allora aspettiamo con ansia questa nuova ascoltatrice.
2: Evviva. Un poi. Saluto da Anne Cosimo in moto dalla Sicilia all'isola di Naxos, passando da Brindisi per partecipare a Rally Film 2026 rappresentando l'Italia.
1: Bravi ragazzi. Gabriele, ogni giorno che passa sono sempre più convinto che tu sia la persona della mia vita. Con te tutto sembra giusto, semplice, vero, e dentro di me sento sempre di più che un giorno sarai tu la persona che sposerò. Ti amo, il tuo pazzo di te fidanzato. Se è possibile, dedicategli una canzone di Marco Mengoni.
2: Ah, allora vado subito a vedere se ce l'ha.
1: C'è, ce l'abbiamo,
2: ce l'ha,
1: arriverà tra poco. Prima però vamos
2: au Brasil. Arriva, sentila.
1: Vamos au Brasil e vamos con Gaia do Brasil.
2: Con
1: e
2: la bossa nostra.
1: La bossa sua. Sì, sì.

0: era
1: ma...
0: Marco Mengoni, mandare tutto all'aria. Qualcuno ci chiedeva Marco Mengoni.
2: No, Marco, perché Mengoni era Marco arriva. Mengoni con
0: mandare tutto all'aria. Brava, brava, brava. Allora è arrivata sta freddurina tra colleghi. Ciao collega, vuoi un caffè?
2: Sono allergico.
0: Ah, scusa, allergico, vuoi un caffè?
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: No, grazie, grazie mille, veramente, grazie. Dai, ti chiamo dopo, c'ho da fare. Era Salvo.
1: No, me l'hai No, ma hai già messo giù.
0: No, ma tanto ha detto che ci ha preso a Vienna le palle di Mozart, ce le
1: porta. Ah, bene, quindi, che le volevi tanto.
0: Sì, a voglia, sono buonissime, ragazzi.
1: Io vado nell'ora dopo, vado, prego. Sono le 2:01.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

destra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Forte,
1: forte, forte.
0: Da Night.
2: Era forte di Night, prima Claudio Baglioni, Mille giorni di te, di me, dite la verità, l'avete cantata tutta, l'avete cantata.
0: Sì.
2: Io ero in bagno, sentivo Francesca nell'altro bagno che cantava.
0: Come fai? Mi hai imitata proprio bene.
2: Hai visto?
0: Canto proprio così.
2: Allora, avete pranzato, sono le 2:10, avete pranzato, avete lasciato i piatti nel lavandino.
0: Ecco.
2: Attenzione, perché questo rivela molto sul vostro carattere. Il gesto apparentemente banale di rimandare le faccende domestiche, tipo appunto lavare i piatti, può infatti essere legato a fattori emotivi, mentali, organizzativi ben precisi, no?
0: Quindi quando siete stanchi, quando avete le energie mentali ridotte, il cervello tende proprio a rimandare le attività percepite come poco gratificanti.
2: Un applauso a
0: come
2: questi
0: lavare
2: studiosi.
0: I piatti.
2: Un applauso.
0: Bravi.
2: Facciamo un applauso, perché se non ce lo dicevano loro, noi non lo sapevamo.
0: Se non ci dicevano che se lasciamo i piatti è perché vogliamo non lavarli, stanchi, che non ci abbiamo proprio voglia.
2: Esatto. Comunque, lasciare i piatti lì cosa fa?
0: Allora vuol dire che voi decidete di non fare quella cosa per riprendere la vostra autonomia e dire no, adesso non li lavo perché ho bisogno di staccare da tutto.
2: È un risparmio
0: e decidere
2: mentale,
0: io.
2: Dicono.
0: Basta,
2: no?
0: Sì, basta.
2: Una pausa concessa dopo una giornata impegnativa.
0: Esatto, impegnativa.
2: Ma se sei a pranzo a mezza giornata, che giornata impegnativa hai avuto? Ne hai solo fatta metà?
0: Ma magari poi devi correre al lavoro di nuovo.
2: Ecco perché io li lascio lì per 15 giorni, ad esempio.
0: No, io per esempio devo lavare subito tutto,
2: anch'io,
0: che non voglio vedere robe nel lavandino.
2: Mi dà fastidio vedere le robe lì. Comunque,
0: quindi noi siamo degli psicopatici.
2: Siamo
0: allora,
2: psicopatici, perché non lo sapevi?
0: È il contrario.
2: Ma guarda
0: allora,
2: che gli ascoltatori lo sanno che siamo psicopatici, se ne sono già accorti, ohia.
0: Senti, lo
2: vero,
0: sai.
2: Lidia Maria, lo sai anche tu.
0: Anche lei lava i piatti. Per forza,
2: siamo
0: psicopatici, per forza.
2: Ci hai scelto bene, capito? Va bene, c'è il Disco Italia?
0: Sì.
2: Prego, andiamo.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Ma è meglio un dito nella piaga?
0: Ce lo chiediamo sempre. O dove?
1: Nel naso.
0: Ecco.
1: O nell'occhio. È arrivata una freddolina, secondo me ti piace.
0: Sentiamola.
1: No, leggila tu.
0: Sì, quella di Mattia, grazie. Chi è il cantante preferito dagli uccelli?
1: Dai.
0: Avete indovinato? Secondo me hanno già indovinato. Lo dico?
1: Ma...
0: Francesco Gabbiani.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
8: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
14: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
13: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
15: Questa sfida la vince Gianni.
16: Sono proprio curiosa.
13: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
17: Un posto così non si trova da nessuna parte.
13: Per vivere esperienze uniche.
18: Ti senti di darmi subito un top?
17: No.
13: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Fino a 27 km con un litro.
16: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online.
20: Leroy Merlin, voglia di fare casa.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sale.
1: Ciao a tutti, sono Arisa. Un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia con tutto il cuore. A presto, ciao.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Canzone dedicata alla nostra Ada, canzone
1: è rugiada, giusto?
0: Dedicata alla nostra. Allora, parlavamo prima dei piatti. Lasciarli nel lavello rivela molto sul nostro carattere. Lasciare i piatti nel lavello sarebbe quindi una forma di risparmio mentale, una pausa concessa dopo una giornata impegnativa. Questo dicono gli esperti. Ci avete risposto in tanti. Noi abbiamo detto che siamo un po' psicopatici perché li infiliamo subito lì, li laviamo immediatamente. Vedi, Wanda dice da Milano: ciao ragazzi, ci sono anch'io nel gruppo.
1: Sì, anche qualcun altro si dice: anch'io lavo i piatti subito, anche la sera non vado a dormire.
0: Brava.
1: Senza averle, ma ovvio, bene. Non si va a dormire senza aver lavato i piatti.
0: Ma veramente ancora si lavano i piatti, dice Leandro, giusto per sapere. Qui in Germania, in casa mia, ci vanno quasi quasi da soli, da Margherita, la lavastoviglie, addio pentole, padelle, si lavano, ma i piatti e posate da noi no.
1: Anch'io ho dato il nome alla lavastoviglie, la chiamo Miss Lavastov.
0: Ah, che bel
1: che lava
0: nome.
1: Lei.
0: È russa?
1: Sì. Come fai a saperla? Conosci anche tu? Ah, ciao Mauro, ciao Francesca, sì. Io non li lascio nel lavandino subito, li metto nel lavastoviglie.
0: Bene.
1: E non rimando niente, ma non li lavo io, ci scrive Patrizia dalla Sardegna.
0: Grazie per aver condiviso il vostro pensiero sui piatti nel lavello. Noi possiamo andare adesso per qualche secondo, pochi pochi, al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile, per la prima volta al cinema tutto Kill Bill in un unico film, senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
13: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: vento del sud. Primiano con delle paste. Come,
1: ma come
0: mai?
1: Primiano
0: come
1: con delle paste? È arrivato proprio paste. Così col vassoio in mano.
0: Primiano col vassoio in mano.
1: Ma
0: che
1: paste
0: fa anche
1: roba dolce o salata?
0: Sarà roba dolce, immagino. Comunque,
1: roba dolce.
0: Vedremo come mai. Nel frattempo abbiamo ascoltato anche Angelina Mango, Melodramma. Potete salutare Luca da Lanciano, oggi 47 anni.
1: Auguri, Luca!
0: E ditegli di comprare le scarpe anche.
1: Comprale Luca, comprale.
0: Poi.
1: Ciao, tanti saluti da Alessia e Francesca da Bisceglie. Potete salutarci, certo, eccoci.
0: Ciao ragazze.
1: Purtroppo stiamo lavorando. Se potete mettete una canzone di Rana.
0: Arriverà,
1: e guarda,
0: arriverà.
1: Guarda, se la mettiamo sono contenta
0: arriverà.
1: Anch'io.
0: Mauro, Francesca, sono Maria da San Benigno Canavese, Torino. Volevo fare gli auguri a mia sorella Francesca per i suoi primi 60 anni e anche
1: auguri
0: da parte di mio marito Daniele, i miei figli Gabri, Marco e anche da parte dei nostri genitori Pina e Salvatore, anche da parte nostra.
1: Evviva, tanti auguri.
0: Poi, veloce la prossima, vai.
1: Salutiamo anche Giuseppe 1 e Giuseppe 2 che ci ascoltano dal fiume Trebbia di Piacenza.
0: Ciao,
1: evviva.
0: Ragazzi, poi Marco Dalissone ti saluta, dice
1: grazie,
0: che
1: Marco.
0: Oggi è la giornata mondiale internazionale della biodiversità.
1: Evviva!
0: Sei
1: bene.
0: Biodiversa tu?
1: Magari.
0: Ah beh.

0: Abbiamo scoperto come mai Primiano aveva i dolci.
1: Tanti auguri di buon compleanno, Primiano!
0: L'altro giorno in Piazza Duomo era il santo del giorno,
1: e oggi
0: è il festeggiato del giorno. Tanti auguri, Primiano, grazie.
1: Che
0: grazie.
1: Bello, che bello. L'estate alle porte e cresce la mia voglia di partire.
0: Io prenoto ora con Costa.
1: Anch'io. Ah. Con la formula cambia gratis, se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
0: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
8: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
7: Dai, poteva andare peggio.
8: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
7: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
9: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unip.

0: Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
11: Sì.
10: Quando ti dicono che è misura.
11: Sì.
10: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.

0: Bene, molto bene, grazie. Beh, tutto ha cantato? Sono uscito io, sono uscito. Va bene, allora, ciao, sono Rosaria da Legnano. La mia lavastoviglie si chiama Gwendalina.
1: Vedi anche
0: bello,
1: lei?
0: Bello, bello.
1: Ecco,
0: poi,
1: bene. Poi abbiamo un compleanno, potete fare gli auguri al mio papà Diego, che oggi compie 85 anni. Auguri!
0: Un paio di freddure al volo. Una arriva da Alessandro che dice: ciao FM.
1: Ciao.
0: Come si chiama il pompiere giapponese più bravo?
1: Come si chiama?
0: Tu chiami, io spengo.
1: Bellissimo.
0: Poi è arrivata la freddurina da MG da Torino, che è la seguente.
1: Eccola qui. Perché il libro di matematica è così triste?
0: Troppi problemi.
1: I problemi, perché si intende i problemi di matematica, non i problemi.
0: Abbiamo capito.
1: Guarda chi c'è.
0: Io volevo chiedere
1: perdono
0: ai nostri ascoltatori per le freddure e per il cantato che fai. Vai con l'Az.

0: Vieni a vedere le stelle?
1: Dai, vengo, sì, però perché bisogna aspettare qualche ora.
0: Aspettiamo qualche
1: adesso...
0: ora, poi lo sai, le stelle sono tante, milioni di milioni. Basta,
1: infatti, perché poi andava avanti in un altro modo.
0: No, che il tempo passa per
1: Io vado, che sono le 3:01.

0: foto, scatta sorrini, una foto, vai.
1: Allora, questa è la nuova di Elisa, si chiama Amore. Prima c'erano in moda col tappeto di fragole, ora abbiamo un problema da segnalarvi. In India, l'università in India è sotto attacco.
0: Sì, sì, c'è qualcuno che tiene in scacco l'intera università.
1: Esatto, dice, chi sarà? Un terrorista?
0: No.
1: Uno scoiattolo.
0: Uno scoiattolo.
1: Uno scoiattolino.
0: Esatto.
1: Il terribile roditore ha già attaccato e morso 18 persone, incluso il rettore.
0: Adesso veramente io me lo immagino lì appostato,
1: scoiattolino lì,
0: che salta fuori con i denti e mozzica.
1: Ma guarda che con i denti che ha.
0: No, cavolo, madre, non ce la fanno a prenderlo,
1: non
0: sanno dove si nasconda, non lo trovano.
1: Non
0: e comunque nel frattempo le autorità hanno chiesto appunto a chiunque sia stato morso dallo scoiattolo di andare a sottoporsi a degli esami, perché non è che sia una cosa molto simpatica.
1: Beh, certo,
0: trasmettono
1: rischio,
0: malattie, quindi
1: eccetera.
0: Però è incredibile che un esserino così piccolo tenga in scacco tutta una struttura così.
1: L'università, ma ti rendi conto? Manca di un serpente, un animale.
0: Ma no, un animale grosso anche.
1: Invece uno scoiattolino è lì che ha già morso 18 persone e non riescono a prenderlo. Hai capito?
0: Fa un po' ridere, ma è la verità.
1: È pazzesco.
0: È la verità.
1: Chiamiamo i RIS di Parma che andranno ad indagare.
0: Così vanno a indagare.
1: Vedere, di capire, di seguire le tracce e recuperarlo, perché altrimenti. Comunque, sai cosa dicono loro?
0: Cosa dicono?
1: Lo stai cercando. Dice, hai visto lo scoiattolo?
0: Io no.
1: All'altro chiedono, hai visto? No, scoiattolo, no. È avanti così. Ha chiesto anche a Vasco.
0: Io no, ha detto.
1: Ha risposto anche lui, io no.

0: me fa piacere vedere, no? Quando c'è questa canzone che dice sei una donna, sì. Che vedere te e vedere anche Lidia Maria, che tutte e due cantate, dite
1: chiama,
0: sei una
1: proprio,
0: bella...
1: chiama proprio il canto.
0: È bello
1: anche
0: vedere che
1: canzone.
0: Vi sfogate proprio voi due contro.
1: Senti,
0: di noi.
1: Tornando agli scoiattoli,
0: prego, sì.
1: C'è Francesca che ci manda la foto di uno scoiattolo. Dice che anche a Montreal gli scoiattoli comandano.
0: Ho capito, però non come quelli
1: non
0: in India.
1: Non sono così feroci come quelli indiani. Vabbè.
0: Va bene, perfetto, possiamo andare, grazie.
2: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.

0: fosse solo colpa mia.
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio

0: come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Case a un euro o poco più, ogni giovedì alle 21.30 su Real Time.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: la canzone. Va bene. Quella lì. Lo sfogo.
1: Serviva. Ma serviva, come? Serviva. Ce l'ha tolto. Stavo per ripartire.
0: No, non sfoghiamoci troppo che non va bene. Parliamo di Caparezza, il cantante. Avete presente?
1: Ma sì, con la testa ricciolona,
0: no, esatto.
1: Certo.
0: Perché sui social sta tornando a rimbalzare uno screenshot che mostra una strada di Google Maps. Insomma, quello che sembra essere proprio lui, Caparezza. Avete presente Google Maps? Andate sul posto, vedete
1: sì,
0: le foto.
1: Sì.
0: Pare ci sia proprio lui. E il presunto Caparezza ha il volto oscurato perché per questione di privacy non si può far vedere, ma secondo molti la sua figura è inconfondibile, cioè è
1: certo,
0: proprio lui.
1: La sagoma sembrerebbe proprio lui, i capelli ricci sembrerebbero proprio lui. Inoltre, altri indizi, la strada in questione è a Molfetta, che è la sua città natale,
0: lì,
1: luogo in cui vive e risiede, quindi.
0: Sì.
1: Inoltre, l'indirizzo dove è stata scattata la fotografia è l'indirizzo dove c'è uno studio dove si possono fare corsi di percussione, dove insegna Rino Corrieri, il batterista di Caparezza, tra il 2000 e il 2023, quindi tutti gli indizi.
0: Tra l'altro, guardando la foto, stato a vederla,
1: sì,
0: c'è proprio anche lui, il batterista, che parla con Caparezza in quel momento lì sul marciapiede.
1: Allora saranno proprio loro, scusa.
0: Hai capito? Ma per caso stava fuori da un tunnel?
1: Può
0: essere. Non lo so. Vabbè, niente, comunque se volete andate a cercare che lo trovate in giro, così anche voi vi fate un'idea per vedere se è Caparezza oppure no. Se invece non me ne frega nulla, pazienza.
1: Ma sì, dai. Allora, senti questa canzone.
0: So che ti piace tanto.
1: È terapeutica. Mi fa subito sorridere questa canzone qui di Biagio.
0: Puoi cantarla anche così.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, anche così.
0: Certo.
1: Però fa You and Me.
0: You and Me.
1: You and
0: canti
1: me.
0: Tu, canto
1: tu
0: me.
1: Io, sì.

0: Comunque, come siamo romantici, prima guardavamo le stelle con gioielli, ora abbiamo la luna piena di zucchero, ragazzi.
1: Veramente oggi.
0: Io metterei, visto che c'è il sole, sotto questo sole. Bello, pedale.
1: E magari arriverà. Chi lo sa.
0: Allora, come si chiamerà il tour che farà prossimamente Paola Iezzi?
1: Come si chiamerà?
0: Come il disco, la canzone.
1: Come la canzone? La canzone si chiama Stessa Direzione.
0: Uguale.
1: Quindi Stessa Direzione
0: stessa
1: Tour.
0: Stessa Direzione Tour.
1: Sappiamo dove andare?
0: Certo, lo sappiamo. Comunque, se volete sapere le date precise, la direzione quella corretta, andate sul sito radioitalia.it e trovate tutto.
1: Mi stai dicendo che adesso è partita, quindi l'ascoltiamo.
0: Certo, non è che parliamo di Paola Iezzi così perché
1: caso, l'ascoltiamo.
0: Ce l'abbiamo qui.

0: Molto bene, abbiamo anche da raccogliere i messaggi per l'ultimo giro dei saluti a caso. Se volete approfittare, esatto, di noi, Francesca li sceglierà personalmente,
1: sì,
0: giusto?
1: Li raccolgo io,
0: raccogli,
1: li raccolgo.
0: Tu?
1: Raccolgo,
0: molto,
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi forza, dateci dentro, grazie.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni

0: valide fino al 31 maggio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
3: Che fitta il dente!
7: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
6: Quando imparo a risparmiare.
7: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
6: Solo sentirti mi torna il sorriso.
8: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.

0: Casiero.
1: Allora, Eros Ramazzotti, Nicole Scherzinger. Tra l'altro, oggi è il compleanno anche di Cher.
0: Auguri!
1: 80 anni fa.
0: Cavoli!
1: C'è un compagno di 30, hai capito?
0: Brava lei.
1: No, l'abbiamo nominata perché ha collaborato anche con artisti italiani. Buongiorno, finiamo il giro dei saluti a caso di oggi. Buon mercoledì, carissimi FM, sempre in vostra piacevolissima compagnia e sempre graditissimi i vostri saluti. Un abbraccio, un caro saluto appunto dall'affezionato amico Leonardo. Grazie.
0: Ciao
1: Leonardo.
0: Leo, grazie. C'è anche un altro affezionato che è Ignazio da Trapani. Ciao, buona giornata.
1: Saluti a Pippo da parte di Letizia dalla Sicilia. Poi.
0: E poi un bacio al mio amore Francesco. Oggi sono 3 mesi insieme.
1: Mesiversario,
0: che
1: hai
0: bello,
1: capito?
0: Quando si festeggia il mesiversario.
1: Ti contavi tu i mesi
0: quando
1: mesi?
0: Ero al liceo magari.
1: Anch'io. Ma loro magari sono al liceo. No? Ma solo un mio pensiero o ci chiedono di una canzone, insomma, ce lo chiede Sabrina da Genova. No, parla diciamo dell'indipendenza delle donne, di queste cose
0: sì,
1: di quello che dici tu. Poi
0: buon martedì che oggi è mercoledì, tra l'altro facciamo il gioco sui giorni, da uno che continua a vivere con la filosofia qui non è mai lunedì, citando Tananai. Ciao Alessandro, grazie.
1: Ciao Alessandro, oggi che giorno è? Non ho capito.
0: Oggi è mercoledì.
1: Domani quindi è giovedì.
0: Domani c'è Francilicio.
1: Ecco, lì voleva volare l'uselin della comare. Per rimanere in tema di romanticismo.
0: Ma dai.
1: Parlavamo prima, abbiamo la canzone giusta.
0: I romantici.
1: Tommaso Paradise.

0: Che bello, oggi le stelle prima, poi la luna, adesso il cielo in questa canzone, come siamo romantici. Ciao Giuditta, ciao Marco.
1: Ciao ragazzi.
0: Come state? Buongiorno. Ragazzi?
2: Bene.
0: Mandiamo un forte abbraccio a Fabio da Zurigo che ne ha bisogno oggi.
1: Sì, certo.
3: Ciao
1: bacione,
3: Fabio,
0: un abbraccione.
3: Cumulativo.
0: Tutti insieme. Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
2: Tutto a posto, voi?
0: Bene, bene, oggi è stato un pomeriggio romantico, infatti non so, adesso usciamo per mano io e Francesca.
1: Ah, sì. Avete ballato un lento?
0: No. Adesso andiamo in cortile, lo mettiamo,
1: esatto.
0: Accendiamo la radio.
1: E facciamo adesso. Facciamo
2: un cappuccino in due.
0: Cappuccino in due, bravo, con due cannucce.
1: Come Lili il vagabondo,
0: sì, sì, sì,
1: che bello.
0: Vuoi venire anche tu, Lidia Maria Tarsitano, a bere il cappuccino con noi? Dai, con tre cannucce, via.
1: Via, dai, via.
0: Ma sì, bravi.
1: La ringraziamo Lidia Maria Tarsitano, la nostra calabrisella, perché noi stiamo andando davvero.
0: Perché dobbiamo ringraziarla?
1: Perché è stata con noi 3 ore.
0: Ah sì, c'era
1: ci
0: lei.
1: Ci ha sopportato 3 ore.
0: Ah, non c'era Camorcia?
1: Ma come? Dai.
2: Te ne saresti accorto.
0: Quella che chiedevo. Dai, scherzo. Ciao, grazie Lidia Maria.
1: Ciao.
0: Torneremo domani. Ragazzi, buon proseguimento.
3: A voi, buon pomeriggio.
1: Grazie a tutti, sono le 4. Ciao.

0: Noemi con Bianca, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon mercoledì anche a te. Che data?
0: 20 maggio.
1: Bravo, ma
0: grazie.
1: Tutto da solo, così
0: grazie.
1: Senza leggerlo da nessuna parte.
0: Senza supporto tecnologico.
1: Che bravo, che
0: grazie,
1: bravo.
0: Grazie, grazie.
1: C'è Edo Stanzini in regia.
2: Eccolo.
0: Vabbè,
1: okay, la Champions League.
0: Ci sta, è periodo di finali di Champions, è periodo di mondiali. E lui, tra l'altro,
1: ho
0: è
1: capito,
0: l'unico.
1: Ma chi è? Lionel Messi? Che
0: lui,
1: è
0: infatti, è l'unico ad accogliersi da solo con qualcuno che lo introduce,
1: sì,
0: con uno stacchetto,
1: sì,
0: e con uno stadio che esulta.
1: Esatto.
0: Incredibile.
1: Esatto.
0: È incredibile.
1: Allora, un filino di ego. Puoi prestarmelo anche a me, un filino di ego?
0: Dici.
1: Ah, sì, cioè, sì. Ah, grazie, grazie, perché io ne ho bisogno. Puoi accogliere anche uno di noi così a caso? No, non lo fa, ha detto di no.
0: No,
1: per noi.
0: Dov'è che deve accoglierci a casa? Sì, ci sono state a casa sua.
1: No, a caso.
0: Non riesci più ad uscire, è una cosa incredibile. Sono 1000 metri quadri.
1: A caso.
0: Un sacco di gente vestita tutta allo stesso modo che ti indica, ti chiede se
1: quella
0: vuoi
1: la
0: cose.
1: Servi tu.
0: Ah!
1: Funziona
0: ecco,
1: così.
0: Pensavo fossero parenti.
1: Funziona così. Bene, abbiamo 2 ore da trascorrere insieme anche con informazioni utili, giuro.
0: Vero, giuro.
1: Giuro, è così. Quindi fino alle 18, se vi va, ci trovate qui.
0: Sì, assolutamente. Poi abbiamo un sacco di musica da ascoltare, anzi, direi.
1: Subito.
0: Questa cosa smarchiamola subito. Iniziamo.
1: Vai, vai.
0: Vai.
3: Disco Italia. Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Fabrizio De André, Fiume Sand Creek su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, parliamo di prossime cose che faremo qui in radio. Un appuntamento è quello di lunedì 25 di maggio alle 15, perché ci sarà l'intervista a Ine Gramaro su Radio Italia, solo musica italiana, ovviamente in contemporanea su Radio Italia TV.
0: Sarà in diretta dall'Italiana Assicurazioni Music Place e Ine Gramaro presenteranno il loro tour Una Storia Ancora Semplice Live 2026. Ora
1: c'è l'opportunità di far parte del pubblico. E come fare? Andate sul nostro
0: faro nella nebbia, radioitalia.it,
1: e provate ad accreditarvi.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
9: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Che apa, che apa che va, dai chi la soluzione ha.
2: Perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: 5 step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto via con me.
7: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
11: Ah, però!
12: Quando ti dicono che è misura.
11: Ah, però!
12: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
17: La spesa intelligente.
18: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Io ti aspetto di Marco Mengoni nel nostro pomeriggio insieme. Parliamo di giurisprudenza.
1: Senza essere titolati a farlo, come no. Al solito del resto aggiungerei.
0: Come su tutte le cose di cui parliamo. In questo caso però c'è una specificità che ci riguarda, perché sono tirati in mezzo a questa discussione legale gli 883.
1: Vi spieghiamo per quale motivo. Allora, l'azienda Roy Rogers, che io non sapevo è italiana,
0: sì,
1: ha utilizzato una canzone degli 883 in un'ordinanza del Tribunale di Firenze. Perché cosa è successo? C'era una battaglia legale contro un'altra ditta che utilizzava lo stesso marchio.
0: Sì,
1: non si può.
0: Non si può. Però ricordate, Roy Rogers. Gli anni. Roy Rogers come jeans.
1: Certo.
0: Allora, cosa è successo? Praticamente in questa battaglia legale, che tra l'altro l'azienda ha vinto.
1: Sì, okay. Perché l'altra azienda che utilizzava un marchio che era praticamente uguale adesso dovrà anche ripagare, credo, i danni d'immagine, ma non potrà più utilizzarlo. Ma perché c'è finita la canzone degli 883?
0: Bravo, questa è una bella domanda.
1: Perché loro volevano dimostrare che quello è un marchio riconoscibile, che è entrato nell'immaginario comune e che fa parte della storia italiana in qualche modo, e quindi vedi, l'hanno citata. Visto? Anche gli 883 nella loro canzone, quindi pubblici. Dateci i soldi.
0: Ma non gli 883.
1: Non gli 883.
0: Anche perché poi sono passati 30 anni quasi, quindi.
1: Quanti?
0: 30, sera, no, cos'è, 98? Quasi, ecco.
1: No, bene.
0: Ma perché?
1: No, perché è tutto bello la storia, la causa, il tribunale.
0: Sì.
1: Però non mi aspettavo 30.
0: E vabbè, no, quasi. Fai quasi. Tieni buono quel quasi, dai.
1: Ci teniamo sul vago, perché sennò mi sento poco bene.
0: Vabbè, tutto a posto, insomma, si è conclusa questa diatriba legale.
1: E si hanno vinto. Sì, anche grazie agli 883.
0: Credo proprio di sì.
1: Dai.

0: Annalisa, canzone estiva, e è stata anche lei sul palco di Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo, insomma, ha chiuso, per essere precisi.
1: Sì, esatto, esatto. E tra l'altro poi è stata con noi anche nel pomeriggio durante le prove, insomma, avete visto un po' di cose sui social, vi sarete accorti che abbiamo fatto un po' di contenuti con tutti gli artisti in realtà che hanno partecipato a Radio Italia Live, il concerto, compresa Annalisa.
0: Allora, mi dispiace di aver già fatto Faro nella nebbia prima, perché ci siamo accordati che una volta nel corso delle due ore, sì, è più che sufficiente.
1: È da contratto,
0: eh sì, lo so, sì, lo so, sì. Ho firmato, ormai è troppo tardi, non posso in alcun modo, insomma. Però sappiate, sì, certo,
1: bravo, bravo.
0: Certamente, certamente, anche pagato, certo. Proprio il Faro, nello, sì, specifico. Sì, sì.
1: Se vuoi fare ancora paghi tu.
0: Certo, infatti non l'ho fatto, ma vi dico che tutti i contenuti in più, quelli extra che riguardano tutti i cantanti che sono stati a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo, li trovate su radioitalia.it.
1: Sì, sul nostro sito c'è proprio fa strano sentirti dire questa cosa senza nessun faro. Sì, esatto. Sì, trovate appunto delle sezioni giuste dedicate agli artisti, tutte le nostre interviste che facciamo qui, le cose che abbiamo fatto, poi sui nostri social il consiglio di andare a spulciare anche di là, perché ci sono degli altri format che abbiamo fatto, insomma, ce n'è per tutti.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì, non potete rimanere nel dubbio, no, sapete, no. Saprete tutto.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, Olly a Radio Italia, solo musica italiana, ma il periodo è quello giusto perché l'estate è alle porte e cresce la voglia di partire.
2: Io prenoto ora, con Costa.
1: Anch'io, con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 di giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
2: In più, ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
3: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre a tuo fianco.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
13: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
16: Deposito Super Smart Premium.
15: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: visto lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Marrakesh, lei su Radio Italia, solo musica italiana. C'è una parola che abbiamo usato per tutta la scorsa estate.
2: Quale?
1: Overtourism,
2: sì.
1: Abbiamo parlato tantissimo. Sì. Che fondamentalmente riguarda, sì, il numero di turisti che ci sono in un luogo, ma anche i comportamenti che tengono questi turisti in quel determinato luogo.
2: È così, perché comunque non è casa tua. E spesso, insomma, si sentono molte storie di turisti che si comportano un po' come vogliono, e questo è sbagliato. Però c'è un esempio che arriva da Berlino molto interessante.
1: Andiamo a Berlino, quindi.
2: Andiamo a Berlino, Beppe. Vai.
1: Allora, magari. Ho fatto la citazione e poi subito dopo me ne sono pentita, perché ho sentito proprio un dolore nell'intimo. Allora, il progetto si chiama Berlin Pay, è rivolto soprattutto ai turisti e è fatto per incentivare delle azioni in qualche modo responsabili, che riguardano anche l'ambiente ma anche il modo di stare con gli altri da turisti, no?
2: È una cosa super intelligente, tra l'altro, che secondo me non arreca danno a nessuno, anzi privilegia tutti i coinvolti. Consiste nel fare delle azioni che comunque saranno indicate da un portale o da persone che organizzano questa cosa, che fanno bene alla città, tipo raccogliere delle cartacce piuttosto che comportarsi in altri modi, evitare di sporcare. Tutto questo ti permette di guadagnare dei punti.
1: Sì, delle monete.
2: Okay, monete.

0: delle monete che poi sono spendibili in ingressi gratuiti, sconti su esperienze culturali, quindi sempre all'interno della città, pasti convenzionati e via discorrendo, il tutto che permette ai turisti di avere un'esperienza migliore proprio, certo, dal punto di vista della vacanza, ma migliora anche la città.
1: Ma sì, ma
0: bellissimo.
1: Come no? Ma poi tra l'altro ti senti incentivato proprio perché le attività che puoi fare vengono da un'attività che tu hai già fatto, uno scambio, no?
0: È bello. Si tratta sempre di educare un po' i turisti.
1: Un po'.
0: E devo dire che l'hanno fatto anche in Italia, l'hanno fatto a Ravenna.
1: A Ravenna, ma è fatto anche per le persone che vivono a Berlino, quindi non solo per i turisti. Ecco. Quindi
0: bellissimo.
1: È un po' per tutti e questa cosa io credo che possa funzionare. Bisogna prendere esempio da queste cose.
0: Sì, bisognerebbe cercare di copiarle. Io non so quante monete riuscirò a guadagnare, però mi ci impegnerei. Non fare quella faccia lì, ti vedo, sai.

0: Dirama con Cabana, il suo ultimo singolo a Radio Italia, solo musica italiana a metà delle nostre due ore insieme. Tra l'altro, come ci dicevamo ieri, Dirama sta preparando questo super concerto, il suo primo stadio di San Siro, che è tra pochissimo, perché è l'11 di giugno.
1: Tra l'altro, insomma, credo che se ne ricorderà a lungo questa prima esperienza.
0: Mi fa sempre riflettere questa cosa, che poi il tempo passa molto velocemente, perché l'abbiamo annunciato l'anno scorso.
1: È vero!
0: Adesso si sta iniziando a parlare dei concerti del 2027, ma non abbiamo ancora visto quelli del 2026.
1: Anche questo è vero, effettivamente, cioè, perché qua la programmazione sta andando veramente molto veloce. Posso dire così un modo di dire agghiacciante, come vola il tempo quando ci si diverte.
0: Allora siamo pronti per la prossima ora, perché sono le 17.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La flottiglia bloccata da Israele, il ministro israeliano Ben Gvir irride gli attivisti fermati e legati, inaccettabile, dice Meloni. Stasera tornano i primi due connazionali, dice Tajani. I cinque sub italiani morti alle Maldive recuperati, gli ultimi due corpi sono quelli di Giorgia Somacal e Muriello Dennino, oggi prevista l'autopsia di Gianluca Benedetti. A Pechino Putin incontra Xi Jinping. Nel comunicato congiunto i due leader condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro, danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale. Il Pentagono annuncia la riduzione del contingente militare in Europa. Ce lo aspettavamo, dice il segretario della NATO, rientrato l'allarme droni sulla Lituania. Il bilaterale tra Italia e India, tra Roma e Nuova Delhi, armonia e stretta collaborazione, dice la Premier. Modi in mattinata ha incontrato Mattarella al Quirinale. L'auto lanciata contro la folla a Modena ha convalidato l'arresto di El Kudri. Per i magistrati voleva colpire quante più persone possibili, disposta alla perizia psichiatrica. Nell'Odigiano è caccia all'uomo che ha coltellato in strada una biologa. La donna è ricoverata in gravi condizioni, ancora incerta la dinamica dell'aggressione. Stasera alle 21 su Sky Sport la finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo. L'Arsenal vince la Premier, campione d'Inghilterra dopo 22 anni.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia, Anas e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Buonasera. In Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Nodo di Pero e Milano Est. Il traffico è intenso direzione Trieste. In Liguria 2 km di coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Bivio a 7 a 12 Genova-Livorno e Genova-San Pier d'Arena direzione Genova. In Calabria sulla statale 18 Tirreno Inferiore c'è stato un incidente sull'incrocio di Scalea statale 504 di Mormanno direzione incrocio Reggio Calabria strada statale 106 Ionica. In Sardegna sulla statale 125 orientale sarda ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalle 8 di domattina fino alle 17 del 30 giugno tra l'incrocio Suaredda e l'incrocio Monte Petrosu. In Puglia sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo lavori di manutenzione dopo incrocio la stazione di San Marco in Lamis e prima dell'incrocio San Giovanni Rotondo. Sempre in Puglia sulla statale 7 Ter Salentina ci sono lavori di manutenzione prima dell'incrocio di Guagnano e dopo l'incrocio Erchie direzione San Giorgio Ionico strada statale 7 via Appia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.

0: prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: I Coma Cose Cuoricini. Allora, io volevo dire a te, Marco, a Edo Stanzini, che è in regia, a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana, sì. Ma ve lo ricordate il 19 ottobre del 2025? Detto così è vago.
1: Capito, no, non mi ricordo.
0: Il furto dei gioielli al Louvre.
1: Beh, come no?
0: Ecco.
1: Ma come no? Ma noi tra l'altro abbiamo fatto una radionovela.
2: Sì,
1: esatto, sì, abbiamo fatto questa radionovela per quel furto incredibile al Louvre di cui si sono accorti tutti, tranne che la polizia.
0: Tutti. E anche quelli che facevano la sorveglianza al Louvre non si sono accorti di nulla. E da lì diciamo che abbiamo scoperto che bastano i giubbottini, quelli arancioni, gialli, dei lavoranti.
1: E vai dove vuoi.
0: E vai dove vuoi, anche dentro il Louvre. E esci pure con dei gioielli. Allora, ci faranno un film.
1: Sì, esatto.
0: È andata così.
1: Alla fine, giustamente, si deve imparare dagli errori, no? Allora dici, come recuperiamo questi soldi che abbiamo perso? Sai che ti dico? Proviamo a fare un film. A parte che per fare un film devi sapere perfettamente come sono andate le cose. Mi pare evidente che loro non abbiano capito niente
0: di quello che è successo.
1: Nulla.
0: Evidentemente sì, anche perché ricordiamolo, non si sa ancora, non sono mai stati beccati i ladri.
1: E neanche i gioielli non sono mai stati recuperati sul mercato nero, qualche traccia o qualcosa. Niente.

0: Nulla, nulla. Ma sai che di solito il film è tratto da un libro?
1: Sì.
0: Uscirà anche un libro.
1: E come no?
0: Il libro uscirà il 27 di maggio, quindi a breve. E, è un saggio indagine che ripercorrerà tutta la storia, la dinamica di quello che è considerato proprio all'unanimità il furto del secolo.
1: Non lo so, è già il furto del secolo. Siamo un po' troppo presto.
0: Sono francesi. Sono francesi. Cioè, secondo me lì l'hanno chiamato il furto del secolo perché si sono sentiti proprio feriti nell'orgoglio e hanno detto: sai che c'è? Non è che siamo stati pessimi noi a non beccarli, sono stati molto bravi,
1: certo,
0: i ladri.
1: Certo, però ho capito, il furto del secolo è ancora un po' lunga perché ci sono altri precisamente 74 anni per completare il secolo. Quindi
0: potrebbe ancora.
1: Potremmo inventarci delle altre cose. Quello che è certo è che io comprerò il libro.
0: Sì. Guarderai il film.
1: Guarderò il film. E ne parleremo a lungo. Una cosa interessante che viene da Stanzini è chi potrebbe interpretare il maresciallo, il poliziotto, quello che è.
0: Una sorta di Zenigata.
1: Chi potrebbe essere tra i grandi attori francesi?
0: Non ho idea, non mi vengono in mente, non saprei dirti. Dobbiamo pensarci a questo. Però io volevo segnalare timidamente che quando ne abbiamo parlato abbiamo detto bisognerebbe farci un film.
1: Beh, chiaro.
0: Ci hanno ascoltato.
1: Allora, amici francesi, non ci volete dare le altre cose? Dateci due diritti da sto film, no?
0: Ma sì, cioè,
1: abbiamo dato noi l'idea.
0: Allora, Liban è IT.
1: Vai.

0: Hai un momento Dio, Luciano Ligabue. Prima invece a Radio Italia, solo musica italiana, Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira.
1: Attenzione, sì. Amici e amiche, c'è un modo tutto nuovo di viaggiare ed è sentirsi a casa ovunque tu sia.
0: Su Real Time, ogni mercoledì in prima serata torna Turisti per Case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
1: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre entrerai in case uniche tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno, dove ogni dettaglio racconta una storia.
0: Un viaggio autentico fatto di incontri, emozione e ispirazione. Turisti per Case, questa sera alle 21.30 su Real Time.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata.

0: Dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
12: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
13: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
14: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
13: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Safe, tu mi piaci tanto su Radio Italia, solo musica italiana. Prima dicevamo che ormai si va di due anni in due anni per quanto riguarda la programmazione dei concerti dei nostri artisti preferiti, no?
1: È così. Allora, un caso riguarda anche noi, credo.
0: Certo.
1: Perché lo scorso anno eravamo alla Radio Italia per il concerto in Piazza Duomo a Milano. C'era con noi Achille Lauro che programmava, anzi preannunciava dei concerti importanti.
0: Sì, quelli negli stadi. E dal 3 giugno, perché ormai ci siamo, era un anno fa, aveva anticipato questa cosa, lui sarà proprio impegnato negli stadi italiani. Comunque sul nostro sito ci sono, c'è il calendario completo, ci sono tutte le date.
1: Vero. Vabbè, ovviamente sarà un mese speciale, sarà un periodo molto particolare. Ha detto che arriveranno tante sorprese.
0: Allora
1: le sorprese adesso possono essere due: o che nei concerti ci siano tanti amici, tanti ospiti, il che non lo escludo, perché comunque
0: certo, ci
1: gli
0: sta.
1: Stadi siano così, oppure che ci sarà un mare di nuova musica, magari un altro disco.
0: Questo bisognerà scoprirlo, perché noi come al solito, lo sapete, vi riportiamo le frasi degli artisti, poi sta a voi interpretare.
1: Certo.
0: Noi non ci permettiamo.
1: Intanto, come uso comune di Achille Lauro, ci ha detto in varie occasioni, in questo momento lui è in America.
0: Certo.
1: Si sta rilassando, si sta riprendendo un attimo magari da qualche mese di stress per preparare poi questi concerti e iniziare. Poi
0: senti,
1: Sì.
0: Io direi che a questo punto potremmo ascoltarlo, cosa dici?
1: Chi?
0: Achille Lauro.
1: Ah, e come no?
0: Scegli tu quale canzone.
1: Voglio Comuni Immortali, ce l'abbiamo?
0: Va bene.
1: Questo.

0: Fedez, Battito su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti Giudy, ma tu hai già prenotato le vacanze?
0: Certo che sì.
1: E sei tranquilla?
0: Ovvio, ho scelto Alpi Tour.
1: Ah, ok, e perché sei tranquilla?
0: Perché prenotando adesso posso cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza.
1: Giura?
0: Parola di Alpi Tour. Il prezzo che ho pagato è bloccato e sono protetta anche in caso di imprevisti.
1: Quindi sei pronta a partire?
0: Esatto, penso solo al viaggio, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpi Tour World.
1: Allora corro subito a prenotare in agenzia di viaggio o su alpitour.it.
0: Condizioni valide fino al 31 maggio. Radio Italia, solo musica italiana,
2: sempre al tuo fianco. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Ehi, hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa, che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
8: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
10: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa, o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,29 euro, nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
9: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
11: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
12: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
11: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
12: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
11: Allora la faccio subito.
13: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e radioitalia.it.
25: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: di Mahmood a Radio Italia, solo musica italiana. Allora Giuditta, io ti chiedo aiuto per Vai. Questa cosa di cui Vai, stiamo
1: guarda,
0: per parlare.
1: Sono già emozionata.
0: L'arrivo nelle sale italiane di Star Wars The Mandalorian and Grogu, che è un altro capitolo.
1: Cuore mio.
0: È un capitolo, l'ennesimo capitolo.
1: Cuore mio.
0: È stato celebrato in un modo particolare, perché ormai non sanno più cosa inventarsi, credo, e poi il budget sia illimitato, per cui
1: sì, ma non dire che non sanno più che cosa inventarsi. Oh, santo cielo, guarda.
0: C'è stato un modo per promuovere questo nuovo capitolo
1: sì.
0: particolare.
1: C'era una missione che ha preso il nome di This is the Way. Sì. Tra l'altro, la tecnologia è stata messa a disposizione da un'azienda italiana in provincia di Como. È stata mandata in orbita una riproduzione fedele, sì. precisa del casco del Mandaloriano.
0: Sì, la Disney ha fornito un modello 3D che è stato dato proprio a questa azienda, con una lega di alluminio ad altissime prestazioni che non subisce deformazioni nello spazio. È una cosa incredibile.
1: Stupendo.
0: Ed è l'hanno mandato. È arrivato a 510 km di altitudine.
1: Sì.
0: E poi è stato ripreso dallo spazio da una telecamera, perché ci sarà una webcam per quelli che sono lì.
1: Bellissimo. Bellissimo. Oltretutto, ho molto apprezzato, se posso dire, da fan, che abbiano mandato il casco del Mandaloriano e non Grogu, perché Grogu effettivamente non avrebbe potuto sopravvivere.
0: No, ma spiegaci di più, quindi, spiegaci Grogu, per quelli che non
1: Grogu è il piccolo Yoda.
0: Ok.
1: Baby Yoda, quello che è stato chiamato lungamente Baby Yoda, che io ho a casa mia.
0: Ok, ma perché dici che lui non avrebbe potuto?
1: Eh no, perché nello spazio non. Cioè, va bene che è Baby Yoda, che è Yoda, però non.
0: Hai visto
1: non...
0: che hai detto Baby Yoda pure tu?
1: Però non avrebbe potuto sopravvivere. Cioè, non può respirare nello spazio. Ha un sacco di poteri,
0: neanche
1: ma non
0: lui.
1: Può. No, nemmeno lui. Non... Guarda, io
0: Guarda
1: ho a
0: che
1: casa.
0: Questo spazio è veramente una cosa.
1: Strano, è una cosa incredibile. Come la gravità, no?
0: Come la gravità, no, lasciatemi stare. Lasciatemi stare, questa cosa della gravità va capita.
1: È una cosa complicata, effettivamente.

0: Pino Daniele con Irene Grandi, Se mi vuoi, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao Daniela, ciao Emiliano.
2: Buonasera ragazzi.
1: Ben ritrovati. Buonasera.
0: Io stavo continuando a parlare, avevate messo tutti le cuffie. Stavo continuando a parlare di Baby Yoda da sola.
3: Sì, perché io ho scoperto adesso che quegli oggettini di cui si parlava prima, che sono delle piccoli
0: pupazzi
3: che comunque si chiamano animatronic,
0: perché quello si muove, è okay, tipo un piccolo robot che reagisce ai suoni, al tatto, quando lo accarezzi reagisce.
3: Ed è un regalo, ragazzi,
4: e respira, dovete... giusto anche.
0: Sì, respira. Simula il respiro, sì.
3: Beh, se respira vivo, scusa.
0: No, non è che respira per davvero, si muove come se respirasse.
3: Ma in ogni caso, ragazzi, stavamo parlando di questa cosa perché quando Giulietta ha ricevuto questo regalo si è commossa. Voi c'avete un regalo che vi ha fatto commuovere?
2: No,
3: ecco.
4: Mamma mia, ci dovrei pensare un attimo. Così su
2: talmente
4: piedi,
2: da commuoversi, no?
4: Forse da commuoversi, no.
0: Io
4: no.
0: Piango per tutto.
3: No, infatti, forse la possiamo girare così.
2: Anche quando trova le chiavi in borsa, sta tornando a casa, fruga in borsa, le trova, piange.
0: Ci sono, non le ho perse. Io pianto per una puntata dei Simpson.
4: Vabbè, quello anch'io.
0: ma forte,
4: ma qual era?
0: Era quella in cui Lisa Simpson parlava con gli ex presidenti
3: degli
0: Stati Uniti.
4: Okay.
0: Scusate.
3: Vabbè, comunque.
2: Ognuno è sensibile a questo.
0: Io troppo, effettivamente.
3: Ognuno ha le sue. Meno male che non tifi e che non hai i miei stessi gusti calcistici, perché sennò quest'anno sarebbe un disastro.
0: Quest'anno dovevo venire con i fazzoletti. Male.
3: Esatto. Vabbè, smarcata anche questa.
0: Io ringrazierei Edo Stanzini, che è stato in regia. Vi lasciamo con Daniela Cappelletti di Emiliano Picardi.
3: A domani, sono le 18:01.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: La flottiglia bloccata da Israele, il ministro Ben-Gvir ride, gli attivisti fermati e legati. Inaccettabile, dicono Meloni e Tajani, convocato l'ambasciatore dello Stato ebraico. Netanyahu contro Ben-Gvir, ha sbagliato, il suo comportamento non è in linea con i nostri valori. Noi non arrestiamo israeliani in mare, dice Crosetto, Schlein chiede sanzioni. I 5 sub-italiani morti alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli di Giorgia Somacal e Muriel Odegnino, oggi prevista l'autopsia di Gianluca Benedetti. A Pechino Putin incontra Xi Jinping, nel comunicato congiunto i due leader condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro, danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale. Il bilaterale tra Italia e India, tra Roma e Nuova Delhi, armonia e stretta collaborazione, dice la Premier. Modi in mattinata ha incontrato Mattarella al Quirinale. Non tollereremo uno stato canaglia vicino agli Stati Uniti, dice Trump su Cuba. Rubio prospetta aiuti alla popolazione in attesa della possibile incriminazione per Raul Castro. Shock a Firenze, arrestato un 15enne legato all'ISIS. Secondo gli inquirenti, il ragazzo stava cercando armi e progettava un attacco terroristico. Stasera alle 21 su Sky Sport la finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo. L'Arsenal vince la Premier, la Camp Nou d'Inghilterra dopo 22 anni.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: Senza ombra di dubbio, una delle più belle canzoni d'amore mai scritte in Italia. Giovanotti, a te qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, vogliamo dedicarvela in qualche modo.
1: A voi
0: che avete iniziato questa serata del mercoledì 20 di maggio insieme a noi due, Daniela Cappelletti,
1: Emiliano buonasera. Nino Picardi, buonasera a te, buonasera a tutti, buonasera anche al nostro Antonino Nino.
0: Protocollo
1: Larizza, bisogna prendere il fiato perché la definizione è lunga.
0: Ciao Protocollo, come stai? C'hai gli occhiali da malessere.
1: No, gli occhiali sulla testa, capito? Fa la regia così.
0: Capito,
1: lui è un tipo da spiaggia.
0: Sì,
1: oggi
0: è arrivato qui per caso, passava col surf.
1: E ci ha fatto insomma questa cortesia di fermarsi insieme a noi, almeno fino alle 20, quindi un paio d'ore.
0: Come state amiche e amici? Tutto a posto? Speriamo di trovarvi bene a questo punto della serata. Noi qua consumiamo un piccolo dramma, facciamo un piccolo backstage, un fuori onda
1: quale,
0: di quello
1: quale?
0: Che come quale? Non riusciamo ad accordarci sulla temperatura da avere qui dentro, perché Daniela arriva e accende l'aria condizionata.
1: Sì, ma sai perché? Perché ho sbagliato look, ho la manica lunga nella giornata più calda dell'anno fino ad oggi, ma perché l'altro giorno pioveva, c'erano 8 gradi, adesso sono 30.
0: Bisogna andare
1: con calma. Mi dovete avvisare al mattino, qualcuno mi deve scrivere, vestiti così.
0: In generale io sono una di quelle persone che quando c'è un po' di tiepido, un po' di tepore, sta bene.
1: No, ma quello anch'io.
0: Così mi piace sentire un po' di caldo addosso.
1: Il punto è solo uno, che io accendo l'aria condizionata perché sotto la maglia non c'ho nulla. Tu sei maniche corte, ti puoi mettere la felpa, capito? Cioè io la ragiono
0: non
1: così.
0: Non ce l'ho la felpa, però dovrei mettere
1: il
0: giubbotto.
1: La giacca?
0: Sì, però sembra che vado via se metto la giacca. Scusa, devo
1: rimanere così. Vabbè, ci accorderemo in qualche maniera.

0: la questione temperatura è sempre abbastanza ostica quando si parla di uffici, quando si parla di bella stagione soprattutto.
1: Eh beh, perché magari anche voi litigate con il vostro compagno di scrivania, con i vostri compagni di ufficio sulla temperatura, sì, delle finestre aperta, finestra chiusa, e rumori, cose varie, insomma, sai quanti litigi nascono per
0: esempio
1: queste cose?
0: Nella nostra redazione di là si suda tutto, certo, l'anno, no? E c'è qualcuno che dice: mamma che caldo, fa freddo, vestiamoci.
1: Sì, il veto di accendere l'aria condizionata.
0: Sì, sì, sì, fa molto ridere perché si litiga.
1: Si discute.
0: Si discute per questa cosa. 331-995-0095 il nostro numero per raggiungerci tramite WhatsApp.
1: Non discutiamo sulla musica, su quello no, assolutamente mai. No. Serena Brancale, Levante e Delia insieme ci portano già in estate al mio paese. Mi sento

0: Noi siamo ancora qua, ma siamo appena arrivati in realtà. E già Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo ancora qua, ma corriamo al cinema, perché c'è un talento unico, un orecchio capace di sentire ciò che gli altri non percepiscono. Può accordare un pianoforte, ma anche aprire una cassaforte.
0: Protagonista di questa storia, Leo Hudol nei panni di Nicky White, un giovane geniale accordatore di pianoforti con una sensibilità uditiva fuori dal comune. Havana Rose Liu nel ruolo di Ruti e il due volte premio Oscar Dustin Hoffman come suo mentore Harry Horowitz.
1: Tra le sale da concerto più prestigiose e le strade di New York, Nicky viene trascinato in questo mondo criminale dove il suo diventa un dono ma anche una risorsa pericolosa che gli permette di sentire ciò che gli altri non percepiscono anche dentro una cassaforte.
0: Un colpo dopo l'altro tra tensione, musica e scelte morali impossibili, la sua vita cambia per sempre.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.

0: Altro che, non ci sono andati per niente piano, Emma Arcomi venerdì scorso in Piazza del Duomo a Milano per Radio Italia Live il concerto, ci hanno incantato tutti, ci hanno dato un sacco di carica, un sacco di energia, si vede che sono super affiatati sul palco ma anche dietro le quinte, anche a livello di amicizia.
1: Tra l'altro Emma ha fatto anche questa video intervista tu per tu realizzata con la nostra redazione prima di Radio Italia Live il concerto e non, diciamo, non si è lasciata sfuggire diverse informazioni sul suo nuovo disco. Lei ha detto chiaro e tondo che non ha fretta, non ha quella che tutti chiamano FOMO, cioè la fear of missing out in inglese, cioè la paura di perdersi qualcosa, in parole semplici non ha paura di aspettare anche per far uscire un disco.
0: Per quanto riguarda proprio il suo prossimo disco ha detto semplicemente che quando penso che il disco ne valga la pena allora lo chiudo e sono pronta ad uscire, fino a quel momento immagino non farà trapelare assolutamente
1: nulla,
0: ma quando è convinta di quello che deve fare, di com'è il disco, quando pensa che sia finito lo farà uscire, aspetteremo.
1: Anche una maturità artistica diversa oggi Emma, no? C'ha un bel po' di anni di carriera alle spalle, sa esattamente dove sta andando
0: e fa bene così. Un altro dei protagonisti di Radio Italia Live il concerto è stato Alfa, lo ritroviamo con Vabbè, ciao.
2: Fammene uno dai, anzi due dai.

0: lasceremo. Giochiamo, dai.
1: Giochiamo, dai. Poi quando ci lasceremo?
2: Alle 21 ci lasceremo.
1: Eh sì,
2: c'è ancora tutta la serata
1: adesso
2: davanti.
1: Siamo appena all'inizio. La nuova di Jordana Angi mi stupisce sempre, non so, forse è una banalità sto per dire, quanto si parli sempre dell'amore.
2: Nelle canzoni?
1: In tutto praticamente.
2: Sì, però con varie sfaccettature diverse. Per esempio, nel 1982...
1: Sì.
2: Anche Riccardo Cocciante parlava dell'amore, però di quello perduto, di quello che ti dà una celeste nostalgia.

0: Canzone di chiusura anche del film Sapore di mare, vero? Se vi ricordate, questa di Riccardo Cocciante, Celeste e Nostalgia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se cercate della grande musica la trovate qui, ma se cerchi benessere?
0: Ma vai da Conad.
1: Perché?
0: Perché solo da Conad trovi prodotti e servizi dedicati, pensati per prenderti cura di te e di chi ami.
1: Non male.
0: Per Conad il benessere delle persone è importante e anche quest'anno è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia.
1: Grande!
0: Scopri le iniziative nei negozi Conad e gli stand Piacersi Conad nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del Giro d'Italia.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Lignano Sabbia d'Oro. 1 milione di pini. 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro. L'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
10: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
9: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
11: Questa sfida la vince Gianlu.
12: Sono proprio curiosa.
9: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
13: Un posto così non si trova da nessuna parte.
9: Per vivere esperienze uniche.
12: Ti senti di darmi subito un top?
13: No.
9: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
14: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: In questa notte fantastica.
16: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
17: Ti porto!
16: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
18: Sono un ragazzo fortunato.
16: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
19: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore.

0: dal 28 maggio al cinema.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva Pinna Gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

0: mamma mia, che voglia di un panino al salame con le fette tagliate un po' spesse, che mi ha fatto venire questa di zucchero. 13 buone ragioni su Radio Italia, solo musica italiana. Amici e amiche, vi siete mai osservati mentre scrivete un messaggio?
1: Mentre
0: un messaggio
1: digitate un WhatsAppino?
0: Sì, sullo smartphone. Potrebbe dire molto di voi, potrebbe raccontare molto della vostra personalità.
1: Diciamo che ci dividiamo in generazioni più che tutto. Io per prima cosa è chiaro che osservo chi ho intorno, no?
0: Cioè,
1: prima di
0: guardare te stessa, però,
1: prima ancora di guardare me stessa osservo, non so, i miei genitori, anni 50, nati in quell'epoca lì, quindi fanno parte della generazione dei baby boomers.
0: Sì.
1: Loro tengono il telefono con tutta il palmo della mano, sì, altezza faccia.
0: Sì. Che fa Filini? Dorme? No, consulta la mappa.
1: Esattamente. Con occhiale rigorosamente.
0: Ma tirato su l'occhiale, tirato
1: non
0: su.
1: Non li prendo in giro, è un dato.
0: Certo, faccio
1: usano
0: anche io.
1: Usano l'indice, sì, rigorosamente, o il medio alle volte anche, per mia mamma usa il medio, per digitare, e ci mettono circa, tu vedi che quando ti sta scrivendo un messaggio, sta scrivendo.
0: Ed è molto lungo. Sta scrivendo per ore, poi scrive, va bene.
1: Poi chi altro, esatto, chi altro intorno a te, quelli della tua generazione?
0: Noi siamo X, giusto?
1: Tu,
0: io sono X.
1: Tu sei X.
0: Io
1: tu
0: sono
1: sei X.
0: X,
1: sei nato alla fine degli anni 70, tu per essere sua, sei abbastanza smart,
0: sì,
1: devo dire, no?
0: Io uso entrambe le mani, quando
1: entrambe
0: scrivo
1: le mani,
0: tutte e due
1: pollici,
0: i pollici, scrivo così, poi correggo di continuo perché tutte le volte c'è qualche errore su quello che ho scritto, scrivo sempre male.
1: Similari siamo noi millennials anche, sì, scriviamo con i due pollici, eccetera. La generazione Z, quando guardo quelli più giovani, anche loro digitano con i due pollici, ha una velocità tripla rispetto alla
0: sono
1: nostra.
0: Sono velocissimi, sì.
1: Oppure usano lo scorrimento anche.
0: Cioè, cosa vuol dire usano lo scorrimento?
1: Hanno un metodo tutto loro, non me lo chiedere, io non sono una Z.
0: Vanno iperveloci, fanno tutte le loro cose.
1: Sono velocissimi.
0: Non so se c'è all'ascolto qualcuno che al momento si occupa di studiare i prossimi telefonini, insomma di programmare come saranno i prossimi telefonini, o qualcuno che in futuro farà quello. Però vi prego,
1: voi della Silicon Valley,
0: che siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, fate qualcosa per il mignolo, perché a me si sloga il mignolo a tenere il telefono,
1: perché
0: in mano,
1: secondo me lo teniamo portando sotto il mignolo, no?
0: Bisogna trovare un aggeggio che ci permetta di tenere
1: non usare meno il telefono, no? Sia mai.

0: La nuova di Giusy Ferreri si chiama A due passi dal mare ed è anche la sigla della fiction Roberta Valente, notaio in Sorrento.
1: Ed è anche la frase più utilizzata negli annunci immobiliari di affitto, affittasi durante le vacanze, a due passi dal mare.
0: Poi quei due passi sono circa quei 3, 4, 5, 20 chilometri, chi può dirlo? Il mare lo vedi, molto lontano.
1: Due passi dal mare, ma devi attraversare quattro città.
0: Quattro continenti.
1: Quella cosa è un po' particolare. Però tu hai deciso dove vai in vacanza, hai già pensato?
0: Sì.
1: Sì, davvero?
0: Sì, ho deciso.
1: Tu, Nino, hai deciso dove vai in vacanza?
0: Sì,
1: già programmate le vacanze?
0: Tu hai deciso dove in vacanza?
1: Una parte l'ho già deciso.
0: Ma perché dobbiamo parlare tra di noi? Voi avete deciso dove andate in vacanza?
1: Dai, fateci volare, fateci sognare con le vostre vacanze. Scrivetele al 331 995 0095.
0: Sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole con presenza al massimo di nubi sparse sui rilievi. In giornata non sono attese particolari variazioni. Più nubi ma innocue al nord. Cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento...
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: può tranquillamente essere una delle candidate come colonna sonora delle nostre vacanze, l'ultima di The Colors, Rolling Stones su Radio Italia Solo Musica Italiana. Non parlo di vacanze a caso, perché poco fa vi abbiamo chiesto: ma ce l'avete già delle idee sulle vostre prossime vacanze? Pare di sì.
1: Marco da Milano dice Costa Azzurra, lapidario, sempre bellissima. Ma Peppe invece
0: Costa
1: dice...
0: Azzurra.
1: Costa
0: però.
1: Azzurra.
0: Dico Costa.
1: Costa,
0: parecchio,
1: Costa parecchio, costa in tutti i colori. Dicevo, Peppe invece dice: io vivo in vacanza tra la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi di Agrigento. Faccio
0: un lavoro bellissimo,
1: faccio il fotografo, mi è impossibile andare in vacanza in estate, ma effettivamente quando vivi in un posto così la senti meno quella mancanza di...
0: Però poi dopo da un'altra parte ci vorresti andare.
1: Sì,
0: Gemma per esempio scrive: la settimana prossima saremo a Malta e fine giugno una settimana in Calabria, poi tanto mare, abitiamo in Salento.
1: Vedi, vinci tutto.
0: E tra l'altro Malta sono stato una volta, molto bella, particolare.
1: Scrive qualcuno che non si firma: lavoro 20 ore al giorno, se la gente continua a farmi arrabbiare molto probabilmente le vacanze le farò a Rebibbia.
0: Argabbio, io e il mio compagno quest'estate andremo in Islanda.
1: Wow,
0: un sogno che si avvera, noleggio auto, tanti alloggi e ring road dell'isola, che anche i pinguini tattici nucleari lo citano, il ring road. Non so cosa sia, però
1: Speriamo anche di riuscire a vedere la tanto agognata aurora boreale.
0: Certo.
1: E invece poi Cosma da Montescaglioso, provincia di Matera, è già tutto bellissimo. Quest'anno si torna in Sardegna, però al sud, Chia, Pula, insomma la provincia di Cagliari, che è meravigliosa, noi la conosciamo
0: quella
1: bene con Villa Simius.
0: Quella parte che guarda la Spagna praticamente, che guarda la Spagna da lontanissimo. Da lontanissimo, però la parte di Carlo Forte, insomma,
1: se lo dici tu,
0: il sud ovest della Spagna, che è un po'
1: Spagna.
0: Sì, da Spagna, della Sardegna.
1: Olé, vamonos.
0: Che è un po' selvaggio, ma è molto molto bello.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: E ultimo in questa serata di mercoledì su Radio Italia, solo musica italiana con Piccola Stella. Ci state facendo un po' sognare con le vacanze già prenotate. Al 20 di maggio molti l'hanno già fatto. Sì. Vuoi spiegare cos'è
1: la Ring Road? La qualcuno prima scriveva che andranno in Islanda e faranno un giro sulla Ring Road. Capisco, mi viene raccontato che sia l'unica strada ad alto scorrimento islandese, Ring perché è tonda, proprio ad anello, e circonda tutta l'isola, gira in tutta l'isola.
0: Salutiamo anche Daniela Raffaella che dice: la mia prossima vacanza sarà a Machu Picchu a giugno per il mio compleanno. Vivo in Perù da circa un anno e grazie per essere ogni giorno la colonna sonora della mia Little Italy qui.
1: Mi piace.
0: Bello.
1: Ciao Daniela, divertiti a Machu Picchu, divertiti in Perù e porta Radio Italia solo musica italiana ovunque con te.
0: Oh sì.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge e ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
13: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
14: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
13: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
15: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Fino a 27 km con un litro.
19: 116 cavalli!
20: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Stones. Ho trovato sempre qualcosa di mistico, di meraviglioso nella voce del maestro Franco Battiato, cuccurù cuccù
1: Paloma, ovviamente.
0: Su Radio Italia solo musica italiana, molto estiva questa. Parlavamo di vacanze poco fa. Beh, tra le mode che ci aspettano in questa estate che sta per cominciare, ce n'è una che mi piace un sacco.
1: Ti piace perché l'hai abbracciata nel 2001 e non l'hai mai mollata. E questo è il fatto. Allora, l'arrivo del caldo, sappiamo che può far venire voglia di sperimentare anche un po' con i capelli, perché te li tiri su, cerchi un attimino di rinfrescarti in qualche maniera, usare anche degli accessori che conferiscono questo senso di freshness, di freschezza. Uno di questi è senza dubbio il cerchietto, che è tornato di moda.
0: È tornato di moda il cerchietto, finalmente bombato, in tinta con il vestito, un po' scrauso come quelli che c'ho io, però il cerchietto che è bellissimo.
1: Tu hai il cerchietto che va a Bobo Vieri nel 2002.
0: Nel 2006.
1: Nemmeno.
0: Quel cerchietto lì.
1: Inoltre, diciamo che si abbina bene sia ai capelli ricci che a quelli lisci, può tenere un po' più in ordine, ti dà a me fa male sempre, mi fa il mal di testa.
0: È vero, dipende.
1: Ne ho avuti tantissimi quando ero bambino, mal di testa.
0: Voi mi avete criticato tutta l'estate, ma il cerchietto quando esci dal mare ti tiene i capelli a posto senza che diventino tutti crespi. Io trovo una cosa meravigliosa.
1: Francesco Coco.
0: Guarda, non so chi ha inventato il cerchietto, ma spero che gli abbiano dato almeno il Nobel. Ma almeno il Nobel.
1: Comunque ci sono delle alternative. Si possono usare le mollette da utilizzare singolarmente o anche in gran numero. Sono tornate di moda anche loro.
0: No,
1: sappiatelo.
0: No. Mollette bu. Cerchietto su.
1: Sì, ma quest'estate giuro pubblicherò una foto di Nino col cerchietto. Allora, e sarete
0: voi. Troppo corti per il cerchietto.
1: Il problema è che lo farai lo stesso. Temo questo.
0: Sicuramente.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: come se non fosse stato mai amore, Laura Pausini nella serata di Radio Italia, Solo Musica Italiana. Mi piace moltissimo quando il mondo della musica si fonde con altri universi artistici.
1: Vero.
0: Per esempio quello delle serie TV, del cinema, del grande schermo. Ed è quello che succederà, perché dal 27 di maggio sarà disponibile in streaming la nuova serie di Zero Calcare, si chiama Due Spicci, con all'interno anche la canzone di Coez, Ci vuole una laurea. Questo lo ritengo, perché sono egocentrica, voglio ritenerlo un regalo di compleanno personale, perché Zero Calcare, quella serie lì, Coez, tutti insieme, è meraviglioso.
1: Tra l'altro saranno sicuramente amici perché condividono le origini territoriali, quantomeno si saranno conosciuti, si saranno frequentati, immagino. Ma Coez ha raccontato che il fumettista si è innamorato subito di Ci vuole una laurea per queste vibrazioni un po' anni 90, un po' alla 883 che ci ha ritrovato dentro.
0: Prima collaborazione tra di loro, tra Coez e Zero Calcare, quindi novità assoluta, due teste bellissime.
1: Molto
0: bene,
1: potremmo raccontarvi di che cosa tratta la canzone, ma facciamo prima ad ascoltarla con voi. Ci vuole una laurea.

0: Coez con la nuova Ci vuole una laurea su Radio Italia solo musica italiana. Appuntamento importante lunedì 25 di maggio alle 15. Non perdete l'intervista a Negramaro.
1: Qui e anche in contemporanea su Radio Italia TV, in diretta dall'Italiana Assicurazioni Music Place, presenteranno il loro tour Una storia ancora semplice live 2026.
0: C'è la solita bella opportunità di fare parte del pubblico. Basta andare sul nostro sito raditalia.it e provare ad accreditarvi.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Sa

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
5: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
4: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
6: Questa sfida la vince Gianlu.
7: Sono proprio curiosa.
4: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
8: Un posto così non si trova da nessuna parte.
4: Per vivere esperienze uniche.
9: Ti senti di darmi subito un top?
8: No.
4: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31. Thank you.

0: Leno,
1: non
0: fredda.
1: Aspetta mai il momento giusto, lo crea.
0: Oh, mi piace. Capito? Mi piace.
1: Invece, per i Toro, la città è Parigi. Sì. Vive per il piacere e si vede.
0: Parigi, dico, perché è romantica, il Toro è romantico, non lo so.
1: Vive per il piacere e si vede, così, io non lo so.
0: Ancora, ancora.
1: Gemelli, che è il mio segno, gente di Tokyo.
0: Ah.
1: 10 versioni, nessuna definitiva. Siamo un po'.
0: Cambiate spesso voi gemelli.
1: Cancro, abbinata a Lisbona, bellissima.
0: Bella,
1: ti
0: allegra.
1: Accoglie, poi ti resta un po' addosso.
0: Vero, vero, così. Una città molto allegra.
1: Per gli amici del Leone, la città di riferimento è New York. Mm-hmm. Se non lo guardi, alza il volume, dicono.
0: Il Leone si fa guardare in tutti i modi, un po' come New York, che ti lascia abbagliato.
1: La Vergine è abbinata a Zurigo, tutto al posto giusto, anche troppo, perché sono un po' precisi.
0: Vergine sono precisetti, sì, certo, sì.
1: Per la bilancia c'è la nostra bella Milano, l'equilibrio è una questione di stile.
0: Vero, vero, la bilancia tiene le cose in equilibrio, ancora vai.
1: Amici, amiche dello Scorpione, per voi c'è Istanbul. Entri per curiosità, resti per ossessione.
0: Istanbul è bellissima. Lo Scorpione è un po' così, effettivamente.
1: Crocevia tra due continenti, no? Sagittario, città del Messico, troppa vita per stare fermo, quindi
0: anche
1: sempre
0: smog,
1: un po'.
0: Però.
1: Poi Capricorno,
0: sì?
1: Londra.
0: Londra.
1: Fredda, impeccabile, a tratti inarrivabile.
0: Ci sono gli ultimi due, giusto?
1: Acquario,
0: vai con l'acquario.
1: Reykjavik, sembra isolato, Zanda. In realtà è avanti anni luce. E infine, per i pesci.
0: Noi pesci, che ci abbiamo noi pesci?
1: Bellissima, la migliore forse, Venezia. Ti perdi e non vuoi tornare più indietro.
0: Sai che ho sempre trovato un po' difficile, è sempre stata bella ma non ci vivrei. Ma
1: vabbè,
0: ultimamente
1: dai,
0: l'ho riscoperta, molto bella Venezia.
2: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Maradona di Pelé, dei giornalisti a chiudere la seconda ora insieme a noi due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Partiamo per la terza, abbiamo ancora un sacco di cose da fare. Prima però
1: dobbiamo salutare Nino
0: protocollo, Larizza, io ti avrei lasciato andare,
1: che si è occupato della parte tecnica fin qua. Tra poco arriva il pataccone, diamo il benvenuto anche a lui, soprattutto accompagniamo tutti voi fino alle 21, visto che quest'ora inizia alle 20 ed un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: I video di Bengvir con gli attivisti della flottiglia. Trattamento infimo, tua una mattarella per Giorgia Meloni. Inaccettabile, superata la linea rossa, le fa eco Tajani. Bengvir ha sbagliato, ma abbiamo diritto di difenderci, dice Netanyahu. Francia, Canada, Grecia e Germania condannano la flottiglia e chiede il rilascio di tutti gli attivisti. Maldive, recuperate le salme degli ultimi due sub italiani, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Dubbi sull'attrezzatura usata per l'immersione, al vaglio le immagini delle GoPro. Cuba, Stati Uniti, Raul Castro incriminato per l'abbattimento di due aerei americani negli anni 90. Rubio promette aiuti alla popolazione con il cambio di regime. Il bilaterale tra Italia e India, tra Roma e Nuova Delhi, armonia e stretta collaborazione, dice la Presidente del Consiglio, focus dell'incontro, commercio e difesa. Caso Cospito, confermato in appello la condanna del Mastro, 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio, ricorreremo in Cassazione, dice l'ex sottosegretario alla giustizia. Un ragazzo di 15 anni è arrestato a Firenze con l'accusa di avere legami con l'ISIS, secondo gli inquirenti il giovane affiliato ai terroristi era pronto a colpire. Stasera alle 21.15 su Sky Documentaries Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, documentario vincitore del Nastro d'Argento della Legalità 2026, diretto da Simone Manetti.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, ma a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Buonasera. In Sardegna, sulla statale 198 di Seui e Lanusei, rallentamenti presso l'incrocio di Lanusei. Sicilia, sulla 29 Palermo, Mazara del Vallo, code sullo svincolo zona industriale nord, direzione Palermo. In Val d'Aosta, statale 26 della Val d'Aosta, corsia chiusa per lavori di manutenzione, dopo Pré-Saint-Didier e prima dell'incrocio La Tuile. E sempre sulla statale 26 Val d'Aosta, corsia chiusa dopo Settimo Vittone e prima dell'incrocio Casello Quincinetto a 5 Torino Courmayeur. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, incidente con corsia chiusa sull'incrocio Corso De Gasperi, direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Campania, sulla statale 7 bis, diramazione di Villa Literno, c'è un veicolo in avaria presso la rotatoria Casa Luce, statale 265 dei Ponti della Valle, direzione San Sossio, strada statale 74. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le

0: Sempre bella questa di Marco Mengoni. Due vite su Radio Italia, solo musica italiana, le 8:10, 11 per essere proprio precisi, insieme a Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Parliamo di calcio.
1: Stasera grande calcio, perché c'è la finale di Europa League, il Friburgo sfida l'Aston Villa, una delle due alzerà la prima Coppa Europea della stagione in attesa poi della finale della Champions. Nel frattempo però, in tema di calcio inglese, mi è successo un mezzo scandalo. Tu sai che squadra è il Southampton?
0: È una squadra inglese.
1: Squadra inglese. Esatto.
0: Quindi
1: un analista della squadra, cioè uno che lavora per la squadra, è stato avvistato al campo d'allenamento degli avversari, quelli del Middlesbrough, che è un'altra squadra inglese.
0: Beh, fin lì anche.
1: Violando una regola del codice sportivo inglese, la numero 127, che impedisce di spiare i rivali nelle 72 ore precedenti ad un incontro. Tanto che il Southampton ha ricevuto questa punizione esemplare, è stato estromesso dalla finale per andare in Premier League. Fanno gli spareggi, come succede per noi per la Serie B, per chi deve salire di categoria, e ha ricevuto 4 punti di penalizzazione per il prossimo campionato. Sto spione si è infilato negli allenamenti, che di solito sono al chiuso, e ha cercato di carpire qualche notizia sulla formazione, sui moduli di gioco, sai, quelle cose un po' così.
0: Ma dico, ma non poteva andare con i baffi finti, il naso finto, non farsi riconoscere?
1: Non lo so, l'avrà anche fatto, però gli occhiali quelli con le orbite che ti cascano, con le molle,
0: così da non attirare per niente l'attenzione, non lo so.
1: Senti, qualcosa di simile era successo qualche settimana fa all'Inter.
0: Davvero?
1: Prima di vincere lo scudetto, l'Inter, siccome sospettavano che ci fosse una talpa all'interno della società, ha fatto sapere che uno dei suoi calciatori, Thuram, si era infortunato. La notizia poi è stata data ai giornalisti, che hanno scritto sui giornali, ma Thuram non si era infortunato.
0: Ah,
1: era tutto un modo per scoprire.
0: Era una fake news.
1: Sì, per scoprire chi era lo spione all'interno, la talpa. All'interno dello
0: spogliatoio. Ma che il mondo del calcio è una roba incredibile, guarda.
1: Oh, ma
0: io...
1: si è 11 contro 11, dovete rincorrere un pallone, punto e basta. Cioè, c'è bisogno di
0: non credo sia mai stato così semplice il gioco del calcio.
1: Sarebbe bello tornasse così.

0: la vita.
1: Mango, amore per te su Radio Italia Solo Musica Italiana, sentimento un po' minore. Affetto, stima forse.
2: Per cosa?
1: Per Andrea Arienti, per il patacca che si è messo dalla parte.
2: Stima per Arienti è una novità.
1: Stimuccia per il patacca che è in regia, e per il semplice fatto che sia qui di fronte a noi vuol dire che non è tra i partecipanti di Money Road, che è tornato. L'esperimento sociale guidato da Fabio Caressa riapre i battenti con un debutto mozzafiato.
2: Nella prima puntata una nuova compagnia delle tentazioni inizia il suo viaggio dalla centrale operativa di Money Road nel cuore della giungla malese. Sono presenti nuovi scenari, ostacoli sempre più duri da superare e nuove regole a rendere l'esperimento sempre più complesso.
1: Questo è solo il punto di partenza di un percorso insidioso durante il quale il clima asfissiante e lo sforzo fisico metteranno alla prova i 12 protagonisti.
2: Tuttavia la vera minaccia per il gruppo non sarà il trekking, ma il desiderio. Tentazioni irresistibili e comfort di lusso mineranno la stabilità della compagnia. Qualcuno cederà? Inizieranno già a intaccare il monte premi comune?
1: Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio partner ufficiale di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'appuntamento è per domani alle 21, anzi le 21:15 su Sky 1 e in streaming su Now.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
9: Deposito Super Smart Premium.
10: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Sa

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Mille. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DICE nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DICE non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.ice.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
6: La spesa intelligente.
7: Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto, le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e radioitalia.it.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Ma sono matta.
1: No, non siamo matti noi, è del tutto normale quello che stiamo per raccontarvi su Radio Italia, sulla musica italiana, ovvero se parlate da soli o da sole è normalissimo, non siamo impazziti, non siamo strani, nulla di tutto ciò. C'è questa ricerca inglese che ha rivelato che parlare con se stessi può rendere le persone addirittura più intelligenti.
2: Sì, è verbo diventato piuttosto famoso, ma ai noi, nell'ultimo periodo, nell'ultima settimana, è soliloquio. Quando uno parla tra sé e sé, magari in macchina, magari a casa, magari davanti allo specchio, beh, è stato dimostrato che utilizzare la voce per tirare fuori i pensieri migliora l'attenzione, la memoria e anche la capacità di trovare delle soluzioni. Se hai un problema e te lo racconti, più facilmente trovi la soluzione.
1: Sì, perché diciamo che trasformare il dialogo interiore in suono, quindi mettere un suono e dirlo a parole, verbalizzare, aiuta anche a mettere ordine nei propri pensieri, a fare scelte più chiare, a restare lucidi, soprattutto quando si è in un momento di grande stress.
2: Allora, attenzione, i ricercatori di

0: dicono che parlare ad alta voce tra sé e sé può rendere le persone più intelligenti.
1: Non
0: può.
1: È che...
0: Cioè, se il patacca in regia si mette a chiacchierare tra sé e sé, non diventa più intelligente.
1: Dipende un po' come sei.
0: Resta così, però, al punto di partenza, allo zero,
1: non
0: allo
1: so
0: zenith.
1: Voi, non so voi, ma io parlo tantissimo da sola.
0: Ah, anche a me capita spesso.
1: In macchina,
0: spesso.
1: In casa, tanto. Cioè, adesso ci farò più caso, perché avendo letto questa ricerca, però devo dire che tanto.
0: So se vi capita questa cosa, non so se a te
1: non
0: capita.
1: Non mi rispondo, però.
0: No, io mi rispondo anche.
1: Ti rispondo.
0: Mi disturba quando parlo da solo e poi gli altri mi guardano. Tipo, tu sei in macchina, stai parlando da solo e poi vedi quello di fianco che ti sta sbirciando.
1: Sai cosa faccio io in quei casi? Se mi sento un po' disagio.
0: Fai finta di avere gli auricolari.
1: Faccio finta o di avere gli auricolari o di parlare con il Bluetooth. Quindi alzo la testa. Ho sempre l'idea che il Bluetooth sia incastonato alto, lassù. Quindi alzo la testa.
0: Tra l'altro, scusatemi. Scusate un secondo.
1: Prego.
0: Qualcuno di voi ha mai capito dove cavolo è il Bluetooth nelle macchine?
1: Io lo penso lassù in cima. Per quello che faccio così. No?
0: Chissà perché deve essere in alto, ma magari è nascosto, non so,
1: perché una volta,
0: volante.
1: Secondo me, si vedeva, era visibile tanti anni fa, quando i primi erano in alto.
0: Se qualcuno ha la soluzione di dov'è il Bluetooth in macchina, lo scriva subito al 331 995 0095.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Niente, non c'è, non riesco a trovarlo.
1: Cosa?
0: Sono andato a cercarlo nel barrio, ma non c'era Mahmood. Non so dove sia andato.
1: Pure bussato per vedere se era occupato. Non c'è. Nel bagno, tu sei.
0: Del barrio.
1: Ok, no, perché sembra.
0: Un giro lì.
1: Ascoltiamo Maddalena?
0: Ma
1: con
0: sì,
1: la nuova.
0: Volentieri.
1: Che si chiama?
0: Ehi, Maddalena?

0: Poi dipende un po' dalle zone d'Italia, perché io per esempio in Piemonte noi diciamo Maddalena. Invece penso si dica Maddalena.
1: Beh, se lo dice lei, è il suo nome, scusami.
0: No, ma non discuto lei, io parlo di come si pronunciano i nomi in giro per l'Italia in maniere differenti anche, no? Maddalena, Maddalena.
1: Bella, è aperta o la è chiusa? Non lo so, sai che non mi sono mai posto questa domanda.
0: Fallo perché sei grande.
1: Va bene, Daniela.
0: Daniela.
2: Daniela. Va bene, Daniela. Daniela, va bene.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Una cittadina isolata.
12: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
11: Una terribile minaccia.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Ma perché lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Perché non lo fai?

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: sei sempre stata Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. In Liga che dopo Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo, il suo giro che ha fatto in Europa nelle ultime settimane, in realtà nelle ultime giornate, perché è partito il 1° di maggio ed è tornato il 16.
1: Tour de force
0: in Europa. Adesso è pronto per portare live la sua musica finalmente anche
1: da
0: qui
1: giugno.
0: Da noi in Italia, sì.
1: Tornerà Liga insieme alla sua band per riempire gli stadi. Data zero a Bibione, in programma il 5 di giugno. Poi Ligabue salirà sul palco dell'Olimpico a Roma, a San Siro, a Milano, dove oramai è decisamente di casa. Tra Roma e Milano poi si esibirà per la prima volta in carriera all'Allianz Stadium a Torino il 17 di giugno.
0: Chissà che emozione sarà per lui, interista vero proprio dentro, suonare nello stadio della Juventus. Lo chiedo ad Andrea Arienti, che di interismo se ne intende, che se tu dovessi suonare sul prato della cosa, che non succederà mai, neanche se te la sogni 6.000
1: Vabbè,
0: volte.
1: Capito.
0: Che emozioni sentireste? Nessuna? Farebbe i cori.
1: Suonando anche quelli.
0: Farebbe i cori per l'Inter, però.
1: A settembre, capito? Poi Ligabue tornerà anche all'Arena di Verona, prima di un lungo giro nei palazzetti. Di certo le occasioni per vederlo dal vivo non mancheranno. No. RadioItalia.it, punto di riferimento.
0: Giusto, per sapere le date esatte di questi e di tutti gli altri artisti italiani che saranno in tour quest'estate.

0: che senza di te.
1: La nuova di Willy Peyote si chiama Kodak su Radio Italia, sulla musica italiana, ed è l'ultima che vi ha accompagnato insieme a noi in questa serata di mercoledì.
2: Giusto per rimanere in tema, scattiamo una fotografia di questo momento. Daniela Cappelletti, Emiliano Picardi, uno accanto all'altro, davanti ai microfoni, con la faccia un po' sorniona dall'altra parte del vetro, la faccia sorniona per non dire altro. C'è Andrea Rienti che si è occupato
1: il
2: della
1: patacca, dai, lo conosco tutti così.
2: C'è ancora un po' di sole fuori perché questa bella
1: luce,
2: stagione.
1: Dai, sole
2: sole, la luce arriva dal sole, non è che hanno acceso dei fanali nel cielo.
1: Vabbè.
2: E c'è ancora un po' di luce solare.
1: Sei troppo ottimista.
2: Quindi una bella serata che inizia. Speriamo

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
3: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
2: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
4: Questa sfida la vince Gianluca.
5: Sono proprio curiosa.
2: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
6: Un posto così non si trova da nessuna parte.
2: Per vivere esperienze uniche.
5: Ti senti di darmi subito un top?
6: No.
2: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

la carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
1: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€ con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: chiudi gli occhi. Che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: I video di Bengvir con gli attivisti della flottiglia, trattamento infimo, tuona Mattarella per Meloni, inaccettabili. Domani dovrebbero tornare tutti gli italiani, annuncia Tajani. Bengvir ha sbagliato, ma abbiamo il diritto di difenderci, dice Netanyahu, condanne da Europa e Canada. Ha tradito la dignità della sua nazione, dice l'ambasciatore americano di Israele. Maldive, recuperate le salme degli ultimi due sub italiani, Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Si indaga sulla dinamica della tragedia, al vaglio le immagini delle GoPro. Cuba, Stati Uniti, Raul Castro incriminato per l'abbattimento di due aerei americani negli anni 90, Rubio promette aiuti alla popolazione con il cambio di regime. Iran, non ho fretta di finire la guerra, sono più importanti gli obiettivi, dice Donald Trump. Teheran rafforza il controllo su Hormuz, i Pasdaran minacciano di allargare il conflitto. Il bilaterale tra Italia e India, tra Roma e Nuova Delhi, armonia e stretta collaborazione, dice la Presidente del Consiglio, focus dell'incontro, commercio e difesa. Caso Cospito, confermato in appello la condanna del Mastro, 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio, ricorreremo in Cassazione, dice l'ex sottosegretario alla giustizia. Un ragazzo di 15 anni arrestato a Firenze con l'accusa di avere legami con l'ISIS, secondo gli inquirenti il giovane affiliato ai terroristi era pronto a colpire.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ciao, sono Irene Grandi, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia.
1: Prima di partire per un lungo viaggio,

0: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero 1 per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con 2 prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Lo shampoo secco Batiste a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e radioitalia.it.

0: sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 21 maggio 2026. Macello col macete ha estratto un macete dallo zaino e lo ha impugnato tutto mentre stava attraversando i tornelli. Sono stati attimi di paura, ma l'uomo è stato immobilizzato col taser e ammanettato. Un trentenne originario del Gambia è stato arrestato dalla Polfer, dallo scalo ferroviario milanese. L'intervento delle forze dell'ordine hanno lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti che lo hanno raggiunto, era salito su un treno. Gli agenti hanno cercato di farsi consegnare l'arma, ma quando avrebbe cercato di scagliarsi contro i detective è stato immobilizzato col taser. Una situazione di grande paura però, La vicenda delle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub, Roma indaga per omicidio colposo. La vicenda di Modena, i feriti in lieve miglioramento, resta comunque riservata la prognosi per tutti e quattro. A Lodi soccorre un cane e viene accoltellata dall'uomo che aveva chiesto aiuto. Droga, maxi blitz a Ostia, ci sono una trentina di arrestati, impegnati 200 militari della Guardia di Finanza. La vicenda della flottiglia in Israele, ammanettati e bendati, il ministro Ben-Gvir li deride, benvenuti qui, Netanyahu commenta, non è in linea con i nostri valori. Meloni e Tajani protestano, l'Italia pretende le scuse, è inammissibile, lesa la dignità delle persone. Poi la Meloni incontra Modi, capo indiano, partenariato strategico, dice lei, da Mattarella, più collaborazione. Xi Putin, l'incontro, danni all'ordine mondiale, drammatica la chiamata fra Trump e Netanyahu. Accordo provvisorio tra l'Europa e gli Stati Uniti sui dazi, l'Europa cala le braghe e la Meloni dice che si lavora sulle accise e sui migranti irregolari. La Meloni dunque a tutto spiano. Welcome to Rome, my friend. Così sui social la Premier ha salutato l'omologo indiano Modi in visita al Colosseo. Il Pentagono negli Stati Uniti ha ridotto da 4 a 3 le brigate da combattimento stanziate in Europa, confermando così il taglio anche in Germania. Il tycoon l'aveva anticipato e lo ha fatto per davvero, creando anche problemi economici per le rendite legate alla presenza di tanti soldati americani in Italia. La cosa potrebbe anche allargare il dissidio tra Europa e Stati Uniti. Dice Ilary Blasi, io sono sempre più felice del mio rapporto con Bastian Müller, mi dà sicurezza e gioia. Intanto è in arrivo la data del divorzio da Totti, le nozze con Bastian sono più vicine. Ilary Blasi, e chi se ne frega. Lo sport, il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari Chiavari, Tris di Jonathan Narvaez, mentre Eolaio resta in maglia rosa. Il calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League sconfiggendo seccamente il Friburgo. In Serie B lo spadeggio promozione, la finale sarà Monza contro Catanzaro. Bene, io ho finito, prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore cielo in genere sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese. Clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici... Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: About my heart that you hold.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana, da una vostra amica Orietta Berti. Ciao!

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.